0: Radio Formia. Radio Formia.
1: Aridance Latina con Jeffy D'Aleo.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: L'ora esatta di Radio Formia.
3: Sono le 6 in punto.

Siete all'ascolto di Radio Formia 102 94 400 97 50 88 400 96 700 MHz. Sono trascorsi 5 minuti dalle 6, tra poco andrà in onda l'appuntamento con l'informazione a carattere locale. Sandro Giunti, intanto un buon ascolto alle nostre frequenze.

0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Sono le 6:10.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Momenti di forte tensione ieri mattina sulla via Appia Scauri, dove un uomo di 46 anni si è barricato all'interno della propria abitazione minacciando di togliersi la vita. Il 46enne era armato di un coltello. In seguito all'allarme sono intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Scauri, gli agenti della polizia locale di Minturno e gli operatori sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza pronta ad intervenire. Le forze dell'ordine hanno avviato una delicata opera di mediazione, cercando di instaurare un dialogo con l'uomo e di convincerlo a desistere. Dopo una prolungata trattativa, il 46enne è stato raggiunto e messo in salvo senza conseguenze. È stato quindi affidato alle cure dei sanitari per gli accertamenti e l'assistenza necessari. L'intervento coordinato delle forze dell'ordine e del personale medico ha consentito dunque di evitare che la situazione potesse avere un epilogo drammatico. È scattata in questi giorni in tutto il territorio comunale di Fondi una intensificazione dei controlli sul territorio da parte del comando di polizia locale, guidato dal dirigente Vincenzo Leone, con attenzione particolare rivolta alla sicurezza stradale, alla mobilità sostenibile e al rispetto delle norme del codice della strada da parte dei nuovi veicoli di mobilità urbana. Al centro dell'attività degli agenti, in questa prima fase, c'è la verifica sulla corretta circolazione delle biciclette a pedalata assistita e dei monopattini elettrici. Nel corso delle verifiche sulle bici a pedalità assistita, l'attenzione della polizia locale è stata attirata da alcuni comportamenti anomali su strada, tra cui la circolazione a velocità particolarmente elevate e continuative senza l'effettivo ausilio della pedalata. I successivi accertamenti e le perizie tecniche eseguite sui mezzi hanno permesso di riscontrare la presenza di centraline occulte in grado di alterare le prestazioni originarie del veicolo. L'alterazione tecnica fa sì che i mezzi perdano la qualifica di velocipedi, venendo di fatto equiparati a ciclomotori. Per tali motivi gli agenti hanno sequestrato veicoli non conformi e sono state elevate sanzioni per un importo di circa 6.000 euro. In questi casi, spiega il comandante Leone, oltre al verbale per guida senza la prescritta patente, senza casco, senza carta di circolazione e senza targa, scatta una contestazione specifica per modifica di un velocipede a pedalata assistita, il quale, potendo raggiungere una velocità superiore ai 25 km orari, viene equiparato dal codice della strada ad un ciclomotore. Parallelamente, l'attività di controllo è stata estesa anche ai monopattini elettrici. Sono state riscontrate diverse irregolarità, in particolare guida senza casco, mancanza di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile e di targa, tutti i requisiti indispensabili per la legittima circolazione su strada. Il colonnello Gennaro Tramontano, 50 anni, napoletano e proveniente dal comando generale della Guardia di Finanza, è il nuovo comandante provinciale delle Fiamme Gialle. Subentra Giovanni Marchetti, destinato a Roma dopo 4 anni alla guida delle Fiamme Gialle di Latina. Alla presenza del comandante regionale del Lazio, generale di divisione Mariano Lamalfa, presso la caserma di Latina, sottobrigadiere Vincenzo Savarese, sede del comando provinciale delle Fiamme Gialle, c'è stata la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante provinciale, appunto tra il generale Marchetti e il colonnello Gennaro Tramontano. Erano presenti tutti i comandanti dei reparti delle Fiamme Gialle della provincia e una rappresentanza di finanzia di ogni ordine e grado del comando provinciale dei reparti dipendenti. Nuove tariffe per la sosta a Formia, abbonamenti ridotti, agevolazioni e parcheggio gratuito per gli over 75. La giunta comunale, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, ha fissato la sosta ordinaria a 1 euro la prima ora, 1,50 euro dalla seconda, con tariffa giornaliera di 10 euro. Previsti anche abbonamenti turistici per Formia e le isole Pontine. Si tratta di novità importanti dunque sui parcheggi a pagamento nel territorio di Formia. La giunta ha approvato le nuove tariffe del parcheggio sulle strisce blu, prevedendo costi inferiori rispetto alla vecchia gestione. Per i residenti l'abbonamento annuale per una targa costerà 35 euro, 7 euro in meno rispetto al passato. L'abbonamento infatti costava 42 euro. Quello semestrale è stato fissato in 20 euro, in passato 27 euro, e il mensile 5 euro, anziché 5,50 euro. I residenti con due targhe relative ad appartamenti allo stesso nucleo familiare pagheranno 55 euro l'anno all'anno, in passato 60 euro, 30 euro per 6 mesi, precedentemente 36 euro, e 7 euro al mese, un euro in meno rispetto al passato. Per la terza targa e successive si pagherà un abbonamento annuale di 55 euro, semestrale di 30 euro e mensile di 7 euro. Anche questi costi sono diminuiti rispetto al passato. Riduzioni significative anche per i residenti nei comuni limitrofi e nelle isole pontine, quelli di Minturno, Castelforte, Santi Cosimo e Damiano, Spini Saturnia, Itri, Gaeta, Ponza e Ventotene, per i lavoratori e dipendenti non residenti del comune di Formia con sede lavorativa nel territorio comunale e per i liberi professionisti e lavoratori autonomi non residenti a Formia ma con sede lavorativa.

0: riconosciuto la gratuità della sosta in favore dei conducenti che abbiano compiuto 75 anni di età e siano residenti nel Comune di Formia, purché in possesso di patente di guida in corso di validità. Una scelta di carattere sociale pensata per favorire l'autonomia negli spostamenti, l'accessibilità ai servizi e la partecipazione alla vita della città della popolazione anziana residente. Inoltre è stato introdotto un abbonamento turistico specifico per l'utenza non residente interessata ai collegamenti marittimi con le isole pontine, che prevede un costo di 12 euro per un giorno, 30 euro per tre giorni, 70 euro per una settimana e 150 euro per un mese, con validità presso Molo Azzurra, Molo Vespucci e il parcheggio interrato di Largo Paone. L'abbonamento turistico Formia, riservato invece all'utenza non residente che soggiorni nel territorio comunale, è valido nelle aree di sosta a pagamento del territorio comunale, nei limiti alle condizioni previste al piano, prevede 12 euro per un giorno, 30 euro per tre giorni, 40 euro per una settimana e 100 euro per un mese. Per Molo Vespucci e Molo Azzurra è prevista una tariffazione attiva 24 ore su 24 nel periodo di alta stagione, dalle 7 alle 22 nel periodo di bassa stagione. Parcheggio interrato e Largo Paone sarà invece soggetto a tariffazione 24 ore su 24 per l'intero anno e agevolazioni anche per la sosta presso il parcheggio della stazione ferroviaria. 1 euro per la prima ora, 1,50 euro dalla seconda ora, frazione di ora, tariffa giornaliera 10 euro. L'abbonamento per i pendolari prevede 35 euro al mese e 385 euro annuale, nominativo associato alla targa del veicolo riservato all'utenza dell'interscambio ferroviario e valido esclusivamente presso il parcheggio della stazione. In adeguamento alla normativa vigente è stato approvato l'assoggettamento alla tariffa ordinaria di sosta a pagamento nelle aree già individuate sul territorio comunale, anche per le auto elettriche e quadricicli leggeri. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha ringraziato carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, polizia locale e guardia costiera per il lavoro svolto tra spiagge, mare, centro e movida durante l'estate. Un test superato dunque a pieni voti, tanto da spingere il sindaco a rivolgere un plauso e una menzione di merito speciale a tutte le forze dell'ordine e alla guardia costiera operanti sul territorio. La cooperazione strategica tra la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e la Guardia Costiera ha rappresentato, affermato il sindaco Leccese, il vero valore aggiunto dell'estate gaetana. Con il rientro dei ritmi autunnali, la comunità di Gaeta si stringe così attorno alle sue istituzioni di pubblica sicurezza e soccorso, consapevole che la salvaguardia del territorio resti un punto fermo imprescindibile per lo sviluppo turistico, economico e sociale della città. È stato convocato per il 24 settembre alle 9.30 il Consiglio Comunale di Gaeta. 6 i punti all'ordine del giorno, tra i quali la nomina dei componenti delle commissioni consiliari permanenti con aggiornamento delle stesse commissioni, verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche, approvazione dello schema di accordo tra la città di Gaeta e la Fondazione Città di Gaeta, Terra dell'Arte, del Mito e del Mare. Inoltre in agenda l'approvazione del bilancio consolidato per il 2025 e infine il procedimento di completamento della costruzione dell'impianto sportivo polivalente in via Venezia, con la conclusione del procedimento di approvazione di progetto in variante urbanistica. Domani alle 11.30 presso il piazzale della stazione ferroviaria di Formia sarà inaugurata la mostra fotografica Atlante materico del tempo di Antonio Di Cecco, curata da Maddalena Scimemi. All'inaugurazione interverranno il sindaco Gianluca Taddeo e l'assessore alla cultura e pubblica istruzione Luigi Abbonelli, insieme ai rappresentanti e agli studenti di varie scuole superiori del territorio. La mostra sarà allestita all'interno delle case vitruviane, strutture realizzate dagli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III, utilizzando materiali provenienti da filiere del recupero, con l'obiettivo di contribuire alla rigenerazione degli spazi pubblici della città. L'iniziativa rientra nella convenzione di collaborazione tra il Dipartimento di Architettura e il Comune di Formia nell'ambito dell'attività del Festival Vitruviano 2025-2026. Oggi si conclude a Formia l'evento Sport in Piazza, l'iniziativa avviata giovedì scorso in Piazza Aldo Moro, promossa dall'amministrazione comunale, una vera vetrina dello sport formiano, con al centro associazioni, atleti, tecnici e giovani. La giornata conclusiva di oggi sarà dedicata all'atletica, con il gran finale 18.30 e la gara di salto in alto categoria juniors, organizzata dalla Formia Atletica Leggera.
1: Radio Formia informa. Sport.
0: Nell'anticipo di ieri del campionato di calcio di Eccellenza hanno pareggiato 1-1 Real San Basilio e Cassino in vantaggio.

0: vantaggio la formazione romana al terzo primo tempo con Caffarella, poi il pareggio di Pastore per il Cassino al 47esimo del primo tempo. Oggi gli altri incontri in programma della terza giornata di campionato: Pomezia Romulia, Roma City Lodigiani, Salaria Terracina, Sterparo Città di Formia, Vissezze Ferentino, Luva Frascati Roccasecca, Alatri Monte San Giovanni Campano e Polisportiva Gaeta Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Il prossimo appuntamento con l'informazione Radioformia è previsto alle 7.50. Sono trascorsi 22 minuti dalle ore 6. Tra poco andrà in onda Buongiorno in Musica in compagnia di Eugenio Centola.

0: vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: L'ora esatta di Radio Formia.
3: Sono le 6:30.

le note di questa bella proposta musicale, brano che proviene dal film Malizia. Il brano in questione è semplicemente Amici miei, dall'orchestra diretta da Gianfranco Plenizio. Era il brano che apriva questa mattina Radio Formia, l'appuntamento col Buongiorno in Musica per questa terza domenica di settembre 2026. La chiesa ricorda San Eustachio, Sant'Andrea, Kim Tengon e Santa Candida. Il sole sorge alle 7.06, tramonterà alle 19.27, la luna crescente si leverà alle 16.38 e alzerà a mezzanotte 31. Noi diamo gli auguri a Sofia Loren, che compie 92 anni, attrice italiana, a Loredana Bertè, che compie 76 anni, cantante, a Asia Argento, che compie 51 anni, attrice e regista. Guarda qualche data da ricordare: 1977, in seguito alla legge 517 del 1977, inizia l'anno scolastico dal 1978. Le regioni potranno fissare una data tra il 10 e il 20 ottobre. I miei pensieri questa mattina sono: onestà di bocca assai vale e poco costa. Settembre amico, apre mandorle e fico. Chi si sposa per la dote trova un padrone. Padrone avaro, servitore ladro. Buon pagatore, dall'altrui borsa è signore. Chi non comincia non finisce. Commercio senza cervello fa l'uomo poverello. I conti si fanno alla fine della fioiera. Povertà è madre di santità. Cosa prevista è mezzo prevista. Guerra, peste e carestia vanno sempre in compagnia. Contro la forza la ragione non vale. Chi troppo dubita dispera. Chi vive senza stima vive con vergogna. La salute della gente è la malattia dei medici. Denaro risparmato, due volte guadagnato. Ed infine settembre bello, il sole e venticello. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro, nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo te casalinghe che la mattina per prestarci la radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa conversa tecnica di Gustavo. Sarei di mia compagnia sino alle 9 circa, siamo in diretta per eventuale richiesta musicale 0771 21 189.

quanto è bella questa proposta musicale di molti molti anni fa. Il brano risale nel 1977 e si chiama il brano You Are My Everything dai Santa Esmeralda. Radio Forum, buongiorno in musica, sono le 6.41, ben alzati a tutti voi, una felice e serena domenica di settembre. In Italia ed Europa serve più concentrazione. Il mercato europeo delle telecomunicazioni è troppo frammentato e la presenza di molti operatori indebolisce la capacità del settore di investire e crescere. E quanto emerge dalla Global Telecom Health Index 2026 di Kearney, secondo cui una maggiore concentrazione può creare operatori più solidi, capaci di sostenere gli investimenti nelle reti e le nuove tecnologie. Il report analizza 34 mercati. Nei paesi con 3 operatori mobili o meno, 24 su 34 analizzati, i risultati sono evidentemente migliori rispetto ai mercati con 4 o più operatori.

Nat King Cole, non dimenticar, quanto è bella questa canzone. Radio FOMO, giorno in musica, sono le 6.45. Siamo per salutare la signora Tina da Gaeta. Andiamo a dare la buona domenica e il buon riposo all'amico Mauro Amendola. Andiamo a salutare la signora Enza da Gaeta, Enza di Formia. Una felice sera domenica all'amico Mauro De Luca. Un caro saluto amico Nicola, che si vede presto la mattina e ci ascolta sempre ben volentieri. Andiamo a salutare la signora Natalia di Formia di Via Lavanga. Buona domenica la signora Teresa da Tuffo di Minturno con la nipote Sandra. Una felice e sia domenica la signora Cia di Formia con il marito Giuliano. Un'azienda su 5 adotta l'IA nell'industria al 13%. L'intelligenza artificiale conquista sempre più il sistema produttivo italiano, avvicinandosi alla soglia di adozione di un'impresa su 5. Tra il 2024 e il 2025 la quota di aziende che dichiara di utilizzare soluzioni di IA è passata dal 13,1 al 19,5%, mettendo a segno un balzo di oltre 6 punti percentuali. A fotografare l'evoluzione l'analisi di Unicamere, effettuata in collaborazione con Dintech, basata su oltre 20.000 rivelazioni realizzate negli ultimi due anni con il Cefi 4.0, lo strumento di assessment di punti impresa digitale delle camere di commercio. I dati evidenziano un consolidamento dell'utilizzo della tecnologia, pur mostrando un ritmo di adozione diverso fra i settori e fortemente condizionato dalla maturità digitale e dalla capacità organizzative delle imprese.

uno dei tanti bei successi, ricordi di Luigi Tenco, Lontano Lontano. Poi in voce anche la voce di Umberto Bindi con il nostro concerto. Abbiamo salutato la Siratina da Gaeta, abbiamo dato la buona domenica anche alla Fiorenza da Gaeta e Fiorenza di Formia. La buona domenica e buon riposo all'amico Mauro Amendola, una felice sera domenica all'amico Mauro De Luca, un caro saluto all'amico Nicola, ci vediamo presto stamattina, ci ascolta sempre ben volentieri. Abbiamo salutato la signora Natalia di Famiglia Lavanga, la buona domenica alla signora Teresa da Tufo di Minturno con la nipotina Sandra. Una felice e sera domenica alla signora Cia di Formia con il marito Giuliano. Questa è Radio Formia in diretta Buongiorno in Musica per questa domenica 20 settembre del 2026.

0: grande successo per il Santo California. Era l'anno 1974 quando uscì questo lavoro, che si chiama Tornerò. Linea Gustavo, c'è l'appuntamento con l'Estero Oroscopo a Radio Formia.
1: L'ora esatta di Radio Formia.
2: Sono le 7 in punto.

eccoci qua pronti anche questa mattina, Radio Formia, l'appuntamento con l'Estoroscopo. Siamo giunti a domenica 20 settembre 2026, la chiesa ricorda San Eustachio, Sant'Andrea, Kim Tengon, compagni martiri, Santa Candida. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro, salutiamo le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, la saluto le persone che sono ricoverate nelle varie ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina per questa cena radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa colpa seteca di quest'anno. Noi siamo pronti alle tue 12 silenzio legali, cominciando come sempre con la Riete. Le opportunità ci sono, per coglierle al meglio dovete soltanto mettere a fuoco con precisione la meta e allearvi con persone molto in gamba. Dalla Riete al Toro, per la sicurezza emotiva contate sulla logica e il senso pratico fornito dalla Luna. Se dovessero presentarsi dei problemi avrete le soluzioni giuste. Dal Toro ai Gemelli, le opportunità di miglioramento in ambito professionale sono ottime e abbondanti. Possedete fiuto, idee originale e una buona dose di fortuna. Dai Gemelli al Cancro, sotto il tiro della Luna, l'insicurezza si rispecchia nelle relazioni con gli altri. Empatia e dialogo sciolgono eventuali cristalli di ghiaccio. La suscettibilità rende poco obiettivo il giudizio. Dal Cancro al Leone, nel lavoro rischiate di non vedere le cose nella giusta dimensione, a meno che si fa ricorso alla capacità di mediare o di sdrammatizzare. Una giornata casalinga si addice al vostro stato d'animo. Da Leone alla Vergine, certe scelte prima di agire devono essere meditate con calma e pazienza. Siete disponibili a sopportare, se necessario, anche qualche modifica. Sintonizzatevi sulle onde del pensiero positivo. Bilancia, meglio non stuzzicarvi. Oggi che la Luna vi tiene sotto tiro mettendo in luce la severità del giudizio, prima di tutto nei confronti di voi stessi. Scorpione, la Luna in Capricorno funziona come un trampolino perfetto per la carriera. Consapevoli delle vostre capacità, pretendete ciò che vi spetta. Sagittario, un passo avanti sulla strada del consolidamento della vostra situazione professionale, grazie ad un rapporto di concretezza e di senso pratico. Rimandati i conti e i bilanci alla settimana prossima. Capricorno, i rapporti con i vostri cari acquistano spessore, stima e fiducia reciprochi. In questo momento, di tirare più frecce possibile dal vostro arco. Tempo permettendo, regalatevi una gita al mare. Acquario, avete fascino la capacità di entrare in sintonia con chi vi circonda, anche se tendete ad essere volubili e irrequieti. Interrogatevi sui motivi. Concludiamo la scopa di oggi con i pesci. Potrete mettere a frutto le vostre capacità per fare uno salto di qualità oppure operare dei cambiamenti. La Luna vi spiana la strada, vi accompagna una piacevole sensazione di benessere. Ebbene è tutto anche per questa domenica 20 settembre 2026, Radio Formia, all'appuntamento con l'Estoroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Eustachio, Sant'Andrea, Kim Tiangon, compagni martiri, Santa Candida. Il sole sta sorgendo adesso alle 7.06, tramonterà alle 19.27, la luna crescente si leverà alle 16.38 e calerà a 00:31. Diamo gli auguri a Sophie Loren, che compie 92 anni, attrice italiana, Loredana Bertè, che compie 76 anni, cantante, all'attrice e regista Asia Argento, che compie 51 anni. Sguarda qualche data da ricordare: 1977, in seguito alla legge 517 del 1977, inizia l'anno scolastico dal 1978, le regioni potranno fissare una data tra il 10 e il 20 settembre. Ci sono ben quattro frasi del giorno, andiamo con ordine. Seminare piante in un giardino significa credere nel domani, capito Gustavo? Il bel
bello è bello, il meglio se ne va. Solo le radici dell'educazione sono amare, ma il frutto è dolce. La guerra non è mai giusta, è solo una fabbrica di morte. Invece i pensieri di questa mattina sono: onestà di bocca assai vale, poco costa. Settembre amico apre mandorle fico, chi si sposa per la dote trova un padrone. Buon pagatore dall'altrui borsa signora, padrone avaro servitore ladro, chi non comincia non finisce. Commercio senza cervello fa l'uomo poverello, i conti si fanno alla fine della fiera. Povertà è madre di santità, cosa prevista è mezza prevista. Guerra, peste e carestia vanno sempre in compagnia. Contro la forza la ragione non vale, chi troppo dubita dispera. Chi vive senza stima vive con vergogna. La salute della gente è la malattia dei medici. Denaro risparmiato due volte guadagnato. Ed infine, settembre bello, sole e venticello. 7 minuti dalle 7, siamo pronti come facciamo tutte le domeniche e giorni festivi. Ci sono 3 belle proposte di musica del passato senza alcuna interruzione. Noi andiamo a salutare l'amico Vittorio di Formia, sta ascoltando la radio in macchina. Diamo la buona domenica al carissimo amico Virgilio da Santoianni, Formia. Una felice e sia domenica a Franco e Gina da Fondi. Salutiamo il carissimo amico Angelo da Fondi, sta ascoltando la radio su internet. Andiamo a dare la buona domenica a Bernardo di Formia, il caro figlio Salvatore. Una felice e sera domenica all'amico Tomino Palmaccio e a tutta la sua cara famiglia. Una felice e serena domenica al carissimo amico Filippo di Formia. Andiamo a salutare Ele con tutta la sua cara gentilissima famiglia. Una felice e sera domenica all'amico Tomino Zambilli con la moglie Germana. Andiamo a salutare Luca da Marano insieme alla sua cara famiglia. Saluta Gianni da Trivio. Buongiorno, buona domenica, professor Giorgino Bove. Andiamo a salutare la sera Augusta da Gaeta. Una felice e serena domenica alla signora Carla da Itri insieme al marito Franco. Andiamo a salutare la signora Maria da Gaeta insieme a Medo e Peppino. Una felice e serena domenica e buon footing al carissimo amico Angelo Romanelli di Formia. Una felice e serena domenica, don Antonio Caro, parroco della chiesa di Sant'Albina in Scauri.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Quanto è bella questa canzone, a dire la verità, dire qual sia la canzone più bella di Gianni Morandi non è facile. Si fa sera, quindi quasi fa giorno. Poi siete stati in compagnia di Little Tony con uno dei grandi suoi successi, Donna di Picca. Poi non poteva mancare Adriano Celentano con il brano Si è spento il sole, 1962-63. Tre proposte di musica passata senza alcuna interruzione per ascoltare ogni domenica e giorni festivi Radio Forma Buongiorno in Musica insieme a Gino Cintola con la valida e preziosa conversa tecnica di Gustavo. Sono trascorsi 19 minuti e dalle ore 7 poco sarete in compagnia con le voci di Francesco Renga e Giusti Ferreri con il brano Non dovrei, non dovresti. Poi Gustavo vi farà ascoltare un brano, un ricordo di Luciano Rossi del 1974. Poi la parola spetta al collega Francesco Cataldo con accadeoggi.it. Intanto io vado a salutare e dare la buona domenica alla signora Adriana Dascauri e a risentirci a dopo, tra poco.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
3: Ogni giorno.
2: Ogni giorno.
3: Stai ascoltando
2: Radio Formia.
4: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: volta era già amore.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro. Credere nel
1: futuro. Radio Fornia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.
3: Senti.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Sono le 7:27.
2: Domenica 20 settembre 2026 la Chiesa ricorda i santi martiri coreani. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno è «acqua passata non macina più». Un invito ad accettare che, con il tempo, cose anche molto importanti possano avere perso forza e valore. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1519 il portoghese Ferdinando Magellano salpava dalla Spagna in cerca di una via a occidente per l'Indonesia. Nel 1870 era il giorno della breccia di Porta Pia, i bersaglieri entravano in Roma prendendo il controllo degli stati papali, evento al quale nel 1905 veniva dedicata oggi la prima proiezione cinematografica italiana con il film La presa di Roma di Filoteo Alberini. Nel 1918 padre Pio da Pietrelcina si risvegliava con ferite simili a quelle del Cristo dopo la crocifissione. Per molti un evento miracoloso, altri temevano invece si fosse ferito volontariamente. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava la prima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Il progetto era nato nel 1939 e poi accantonato a causa della guerra. Nel 1958 entrava in vigore la legge Merlin, con cui le case di tolleranza in Italia erano dichiarate illegittime. Nel 1973, con la riforma tributaria, il governo aboliva tassa complementare, ricchezza mobile e imposta di famiglia, introducendo le nuove IRPEF, IRPEG e ILOR in vigore dal nuovo anno. Nel 1977, per la prima volta in Italia, l'anno scolastico iniziava in settembre, superando la tradizionale data del 1 ottobre. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Domenico Fioravanti conquistava l'oro nei 200 metri rana. 10 anni fa, nel 2016, Maurizio Belpietro teneva a battesimo il quotidiano La Verità, da lui fondato dopo aver lasciato Libero per divergenze con l'editore. E nel 2020 si spegneva a 96 anni a Roma la giornalista e scrittrice Rossana Rossanda, era tra i fondatori del giornale Il Manifesto. Sono nati il 20 settembre, nel 1902 lo scrittore e sceneggiatore Cesare Zavattini e il conduttore radio TV Nunzio Filogamo. Nel 1929 il regista Vittorio Taviani e nel 1934 l'attrice premio Oscar Sophia Loren. Sono nate oggi anche le sorelle Bertè, le cantanti Mia Martini nel 1947 e Loredana Bertè nel 1950, l'attrice Asia Argento e il pilota di Formula 1 Juan Pablo Montoya nel 1975 e la showgirl e personaggio TV Belén Rodriguez, nata in questo giorno nel 1984. Per il 20 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sono le 7:30.

0: terminato il nuovo singolo di Robbie Williams, Beauty in Us, che poi sarebbe La bellezza in noi, con la collaborazione di Miss Monique. 3 minuti dal 7:30, siamo tornati nella Sala Rossa per continuare il nostro cammino musicale di questa terza domenica di settembre 2026. La chiesa ricorda San Eustachio, Sant'Andrea, Kim Tiangon e compagni martiri, Santa Candida. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che stanno arrivando in questo istante. La buona domenica a tutti. Buon lavoro alle persone che sono a lavoro, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vedono verso la radio per compagnia, salutiamo quelli che ci ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa come Sedeca di Gustavo. Siamo in diretta e sarete in mia compagnia sino alle 9 circa. Ancora da farvi ascoltare della buona musica per giovani e meno giovani. Sono in arrivo Bench e Fedi, il loro nuovo singolo si chiama Quando viaggi da sola. Un brano richiestoci da Maria, che ci chiamava da Piede Munz e Salunca in provincia di Caserta. Noi salutiamo Maria e gli diamo una felice e serena domenica. Andiamo a salutare gli amici di Ghetti che sono Vincenzo, Tonino, Mirella, Carmine e Daniele. Una buona domenica anche a voi, visto che state lavorando, anche buon lavoro. Andiamo a salutare la signora Anna da Ghetti, la signora Anna di Formia. Andiamo a salutare l'amico Salvatore di Ghetti del Piano. Andiamo a salutare e dare la buona domenica a Felice da Ghetti, ci segue sempre anche lui. Andiamo a dare la buona domenica al carissimo amico Giuseppe Tussa di Santa Croce insieme alla cara moglie. La buona domenica alla signora Rosetta di Forme e Medo Pierino. Salutiamo Franco, Gina, Federica di Ghede Emanuele, stanno anche loro lavorando, quindi buona domenica e buon lavoro. Salutiamo la Cate di Formia, diamo la buona domenica alla Maria di Scauri. Una felice sera domenica all'amico Gianni Carpiani di Formia. Felice e serena domenica alla signora di Fome di Acqua Traversa. Andiamo a salutare il carissimo amico Duilio da Itri, che tra poco andrà al lavoro. Anche a te Duilio una felice e serena domenica e soprattutto buon lavoro. Salutiamo il signor Antonio di Mondragone, che nella nostra zona già sta lavorando. Anche a te Antonio buona domenica e buon lavoro. Salutiamo l'amico Gabriele di Formia, diamo una buona domenica alla l'amico Vittorio di Forme con la moglie di Via Vitruvio. Salutiamo Luigi, Giovanni e Francesco di Via Lavanca, una buona domenica anche a voi. Andiamo a salutare l'amico Salvatore Monza con l'amico Giovanni Masiello. Salutiamo la signora Carmela di Forme con la sorella Maddalena. Salutiamo la signora Anna da Gaeta insieme alla figlia Vicky. Ma Anna sta già lavorando, gli diamo buon lavoro. Poi in arrivo un brano di molti molti anni fa di Jimmy Fontana. Il brano si chiama La mia serenata. Il suo brano io vado a salutare e dare la buona domenica alla signora Matilde di Formia. Andiamo a salutare la signora Sandra di Formia con il marito Bruno. Una felice e serena domenica alla signora Tina da Gaeta insieme all'amica Geltrude. Noi diamo un'occhiata al tempo per questo 20° giorno di settembre 2026. E beh, siamo quasi in autunno, fra 2 giorni. L'autunno quest'anno capita il 22, fra 2 giorni arriverà l'autunno. Il cielo si presenta da sereno a poco nuvoloso, i venti deboli meridionali, i mari sono poco mossi, temperatura in aumento, le massime stazionarie e le minime.
1: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

Hey, quanto è bella questa canzone, Jimmy Fontana, La mia serenata. Poi insieme abbiamo ascoltato il nuovo singolo di Ben Sheffede, uscito l'altro giorno, Quando viaggi da sola. Noi siamo giunti alle 7:44 in una manciata di secondi. Stiamo per accontentare il carissimo amico Giovanni di Formia, detto Filomeno, che ha richiesto una bella canzone, uno dei tanti bei ricordi di Franco Alifano del 1977. Il brano si chiama Tutto il resto è noia, come l'intero album. Noi salutiamo Filomeno con tutta la sua cara e gentilissima famiglia. Una buona domenica anche a voi e un buon ascolto delle nostre frequenze. Andiamo a salutare anche l'amico Giovanni Ducci da Santa Croce. A te Giovanni, una felice e serena domenica. Attenzione a questa notizia, serve la giusta flessibilità per mantenersi giovane. Il segreto per una sana longevità risiede anche in una buona flessibilità articolare e muscolare. A confermarlo è uno studio diffuso dalla Howard Medical School, Gridded Flexing Linker with Long Lives, che evidenzia come allenare nella maniera corretta il corpo all'espansione del movimento e all'allungamento dei muscoli e tendini sia un elisir di lunga vita. La novità dei fitness in questo settore si chiama allenamento flexibility, programma di esercizi mirati a promuovere l'elasticità e la mobilità fisica mediante semplici tecniche di string dinamico e statico. Avere una buona flessibilità significa permettere alle articolazioni di muoversi attraverso un migliore range di movimento. L'obiettivo è utilizzare il corpo con libertà sia durante l'allenamento sia nei normali gesti della vita quotidiana. Eccola qui questa bella canzone di Franco Alifano.

0: Franco Califano, sia l'intero album che il brano si chiama Tutto il resto è noia. Stop con la musica, sono le 7:51 in questo istante. Lascio tutto nelle mani di Gustavo, c'è l'informazione a carattere locale con Sandro Gionti. Poi Gustavo farà ascoltare una bella canzone del 1981, un bel ricordo di Riccardo Cocciante. Noi ci sentiremo intorno alle 8:10 per quanto riguarda l'appuntamento con le stelle d'orosco. A tutti voi una felice e serena domenica dopo.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
5: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
4: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
5: Noi possiamo aiutarvi.
4: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
7: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Momenti di forte tensione ieri mattina sulla via Appia Scauri, dove un uomo di 46 anni si è barricato all'interno della propria abitazione minacciando di togliersi la vita. Il 46enne era armato di un coltello. In seguito all'allarme sono intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Scauri, gli agenti della polizia locale di Minturno e gli operatori sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza pronta ad intervenire. Le forze dell'ordine hanno avviato una delicata opera di mediazione cercando di instaurare un dialogo con l'uomo e di convincerlo a desistere. Dopo una prolungata trattativa, il 46enne è stato raggiunto e messo in salvo senza conseguenze. È stato quindi affidato alle cure dei sanitari per gli accertamenti e l'assistenza necessari. L'intervento coordinato delle forze dell'ordine e del personale medico ha consentito dunque di evitare che la situazione potesse avere un epilogo drammatico. È scattata in questi giorni in tutto il territorio comunale di Fondi una intensificazione dei controlli sul territorio da parte del comando di polizia locale, guidato dal dirigente Vincenzo Leone, con attenzione particolare rivolta alla sicurezza stradale, alla mobilità sostenibile e al rispetto delle norme del codice della strada da parte dei nuovi veicoli di mobilità urbana. Al centro dell'attività degli agenti, in questa prima fase, c'è la verifica sulla corretta circolazione delle biciclette a pedalata assistita e dei monopattini elettrici. Nel corso delle verifiche sulle bici a pedalità assistita, l'attenzione della polizia locale è stata attirata da alcuni comportamenti anomali su strada, tra cui la circolazione a velocità particolarmente elevate e continuative senza l'effettivo ausilio della pedalata. I successivi accertamenti e le perizie tecniche eseguite sui mezzi hanno permesso di riscontrare la presenza di centraline occulte in grado di alterare le prestazioni originarie del veicolo. L'alterazione tecnica fa sì che i mezzi perdano la qualifica di velocipedi, venendo di fatto equiparati a ciclomotori. Per tali motivi gli agenti hanno sequestrato veicoli non conformi e sono state elevate sanzioni per un importo di circa 6.000 euro. In questi casi, spiega il comandante Leone, oltre al verbale per guida senza la prescritta patente, senza casco, senza carta di circolazione e senza targa, scatta una contestazione specifica per modifica di un velocipede a pedalata assistita, il quale, potendo raggiungere una velocità superiore ai 25 km orari, viene equiparato dal codice della strada ad un ciclomotore. Parallelamente, l'attività di controllo è stata estesa anche ai monopattini elettrici. Sono state riscontrate diverse irregolarità, in particolare guida senza casco, mancanza di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile e di targa, tutti i requisiti indispensabili per la legittima circolazione su strada. Il colonnello Gennaro Tramontano, 50 anni napoletano e proveniente dal comando generale della Guardia di Finanza, è il nuovo comandante provinciale delle Fiamme Gialle. Subentra Giovanni Marchetti, destinato a Roma dopo 4 anni alla guida delle Fiamme Gialle di Latina. Alla presenza del comandante regionale del Lazio, generale di divisione Mariano Lamalfa, presso la caserma di Latina, sotto il brigadiere Vincenzo Savarese, sede del comando provinciale delle Fiamme Gialle, c'è stata la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante provinciale, appunto tra il generale Marchetti e il colonnello Gennaro Tramontano. Erano presenti tutti i comandanti dei reparti delle Fiamme Gialle della provincia e una rappresentanza di finanzieri di ogni ordine e grado del comando provinciale dei reparti dipendenti. Nuove tariffe per la sosta a Formia, abbonamenti ridotti, agevolazioni e parcheggio gratuito per gli over 75. La giunta comunale, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, ha fissato la sosta ordinaria a 1 euro la prima ora, 1,50 euro dalla seconda, con tariffa giornaliera di 10 euro. Previsti anche abbonamenti turistici per Formia e le isole Pontine. Si tratta di novità importanti dunque sui parcheggi a pagamento nel territorio di Formia. La giunta ha approvato le nuove tariffe del parcheggio sulle strisce blu, prevedendo costi inferiori rispetto alla vecchia gestione. Per i residenti l'abbonamento annuale per una targa costerà 35 euro, 7 euro in meno rispetto al passato. L'abbonamento infatti costava 42 euro. Quello semestrale è stato fissato in 20 euro, in passato 27 euro, e il mensile 5 euro, anziché 5,50 euro. I residenti con due targhe relative ad appartamenti allo stesso nucleo familiare pagheranno 55 euro l'anno, in passato 60 euro, 30 euro per 6 mesi, precedentemente 36 euro, e 7 euro al mese, 1 euro in meno rispetto al passato. Per la terza targa e successive si pagherà un abbonamento annuale di 55 euro, semestrale di 30 euro e mensile di 7 euro. Anche questi costi sono diminuiti rispetto al passato. Riduzioni significative anche per i residenti nei comuni limitrofi e nelle isole Pontine, quelli di Minturno, Castelforte, Santi Cosimo e Damiano, Spini Saturnia, Itri, Gaeta, Ponza e Ventotene. Per i lavoratori e dipendenti non residenti del comune di Formia con sede lavorativa nel territorio comunale, per i liberi professionisti e lavoratori autonomi non residenti a Formia ma con sede lavorativa nel territorio comunale, e per i titolari di attività commerciali non residenti nel comune di Formia con sede lavorativa però nel territorio. Queste categorie pagheranno annualmente 110 euro, con un risparmio di 10 euro rispetto al passato. ogni 6 mesi 70 euro, 5 euro in meno e 15 euro al mese. La tariffa ordinaria su tutte le aree di sosta a pagamento del territorio comunale è di 1 euro per la prima ora e 1,50 euro dalla seconda ora o frazione di ora. La tariffa giornaliera è di 10 euro. Novità assoluta inoltre per gli anziani. L'amministrazione comunale di Formia ha riconosciuto la gratuità della sosta in favore dei conducenti che abbiano compiuto 75 anni di età e siano residenti nel comune di Formia, purché in possesso di patente di guida in corso di validità. Una scelta di carattere sociale pensata per favorire l'autonomia negli spostamenti, l'accessibilità ai servizi e la partecipazione alla vita della città della popolazione anziana residente. Inoltre è stato introdotto un abbonamento turistico specifico per l'utenza non residente interessata ai collegamenti marittimi con le isole pontine, che prevede un costo di 12 euro per un giorno, 30 euro per tre giorni, 70 euro per una settimana e 150 euro per un mese, con validità presso Molo Azzurra, Molo Vespucci e il parcheggio interrato di Largo Paone. L'abbonamento turistico Formia, riservato invece all'utenza non residente che soggiorni nel territorio comunale, è valido nelle aree di sosta a pagamento del territorio comunale nei limiti alle condizioni previste al piano. Prevede 12 euro per un giorno, 30 euro per tre giorni, 40 euro per una settimana e 100 euro per un mese. Per Molo Vespucci e Molo Azzurra è prevista una tariffazione attiva 24 ore su 24 nel periodo di alta stagione, dalle 7 alle 22 nel periodo di bassa stagione. Parcheggio interrato e Largo Paone sarà invece soggetto a tariffazione 24 ore su 24 per l'intero anno e agevolazioni anche per la sosta presso il parcheggio della stazione ferroviaria. 1 euro per la prima ora, 1,50 euro dalla seconda ora, frazione di ora, tariffa giornaliera 10 euro. L'abbonamento per i pendolari prevede 35 euro al mese e 385 euro annuale, nominativo associato alla targa del veicolo riservato all'utenza dell'interscambio ferroviario e valido esclusivamente presso il parcheggio della stazione. In adeguamento alla normativa vigente è stato approvato l'assoggettamento alla tariffa ordinaria di sosta a pagamento nelle aree già individuate sul territorio comunale, anche per le auto elettriche e quadricicli leggeri. Il sindaco di Gaeta Cristian Leccese ha ringraziato carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, polizia locale e guardia costiera per il lavoro svolto tra spiagge, mare, centro e movida durante l'estate. Un test superato dunque a pieni voti, tanto da spingere il sindaco a rivolgere un plauso e una menzione di merito speciale a tutte le forze dell'ordine e alla guardia costiera operanti sul territorio. La cooperazione strategica tra la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e la Guardia Costiera ha rappresentato, affermato il sindaco Leccese, il vero valore aggiunto dell'estate gaetana. Con il rientro ai ritmi autunnali, la comunità di Gaeta si stringe così attorno alle sue istituzioni di pubblica sicurezza e soccorso, consapevole che la salvaguardia del territorio resti un punto fermo imprescindibile per lo sviluppo turistico, economico e sociale della città. È stato convocato per il 24 settembre alle 9.30 il Consiglio Comunale di Gaeta. 6 i punti all'ordine del giorno, tra i quali la nomina dei componenti delle commissioni consiliari permanenti con aggiornamento delle stesse commissioni, verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche, approvazione dello schema di accordo tra la città di Gaeta e la Fondazione Città di Gaeta, Terra dell'Arte, del Mito e del Mare. Inoltre, in agenda l'approvazione del bilancio consolidato per il 2025 e infine il procedimento di completamento della costruzione dell'impianto sportivo polivalente in via Venezia, con la conclusione del procedimento di approvazione di progetto in variante urbanistica. Domani alle 11.30 presso il piazzale della stazione ferroviaria di Formia sarà inaugurata la mostra fotografica Atlante materico del tempo di Antonio Di Cecco, curata da Maddalena Scimemi. All'inaugurazione interverranno il sindaco Gianluca Taddeo e l'assessore alla cultura e pubblica istruzione Luigia Bonelli, insieme ai rappresentanti e agli studenti di varie scuole superiori del territorio. La mostra sarà allestita all'interno delle case vitruviane, strutture realizzate dagli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III, utilizzando materiali provenienti da filiere del recupero, con l'obiettivo di contribuire alla rigenerazione degli spazi pubblici della città. L'iniziativa rientra nella convenzione di collaborazione tra il Dipartimento di Architettura e il Comune di Formia nell'ambito dell'attività del Festival Vitruviano 2025-2026. Oggi si conclude a Formia l'evento Sport in Piazza, l'iniziativa avviata a giovedì scorso in Piazza Aldo Moro, promossa dall'amministrazione comunale, una vera vetrina dello sport formiano, con al centro associazioni, atleti, tecnici e giovani. La giornata conclusiva di oggi sarà dedicata all'atletica, con il gran finale 18:30 e la gara di salto in alto categoria juniors, organizzata dalla Formia Atletica Leggera.
3: Radio Formia vi informa.
7: Nell'anticipo di ieri del campionato di calcio di eccellenza hanno pareggiato 1-1 Real San Basilio e Cassino. In vantaggio la formazione romana al terzo e primo tempo con Caffarella, poi il pareggio di Pastore per il Cassino al 47esimo del primo tempo. Oggi gli altri incontri in programma della terza giornata di campionato: Pomezia Romulia, Roma City Lodigiani, Salaria Terracina, Sterparo Città di Formia, Vissezze Ferentino, Luva Frascati Roccasecca, Alati Monte San Giovanni Campano e Polisportiva Gaeta Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
6: Ricordi,
8: emozioni,
6: sensazioni che sanno di
8: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Oroscopo di oggi, domenica 20 settembre 2026, la chiesa ricorda San Eustachio, Sant'Andrea, Kim Tengon, compagni martiri, Santa Candida. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro, salutiamo le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vengono presto a cenare per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.ladifomia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa come se decca di Gustavo. Noi siamo pronti alle tue 12 iniziate cali, incominciando come sempre con l'Ariete. Le opportunità ci sono, per coglierle al meglio dovete soltanto mettere a fuoco con precisione la meta e allearvi con persone molto in gamba. Dall'Ariete al Toro, per la sicurezza emotiva contate sulla logica e il senso pratico forniti dalla Luna. Se dovessero presentarsi dei problemi, avrete le soluzioni. Realizzate un desiderio molto impegnativo. Dal Toro ai Gemelli, le opportunità di miglioramento in ambito professionale sono ottime e abbondanti. Possedete fiuto, idee rigide e originali e una buona dose di fortuna. Dai Gemelli al Cancro, sotto il tiro della Luna l'insicurezza si rispecchia sulle relazioni con gli altri. Empatia e dialogo sciolgono eventuali cristalli di ghiaccio. Dal Cancro al Leone, nel lavoro rischia di non vedere le cose nella giusta dimensione, a meno che fa ricorso alla capacità di mediare o di sdrammatizzare. Una giornata casalinga vi si addice al vostro stato d'animo. Da Leone alla Vergine, scelte importanti, prima di agire, devono essere meditate con calma e pazienza. Siate disposti ad apportare, se necessario, anche qualche modifica. Sintonizzatevi sulle onde del pensiero positivo. Bilancia, meglio non stuzzicarvi. Oggi la Luna vi tiene sotto tiro mettendo in luce la severità del giudizio, prima di tutto nei confronti di voi stessi. Scorpione, la Luna in Capricorno funziona come un trampolino perfetto per la carriera. Consapevoli delle vostre capacità, pretendete ciò che vi spetta. Sagittario, un passo avanti sulla strada del consolidamento della vostra situazione professionale, grazie ad un apporto di concretezza e di senso pratico. Rimandate i conti e i bilanci alla settimana prossima. Capricorno, i rapporti con i vostri cari acquistano spessore, stima e fiducia reciproci. E questo è il momento di tirare più frecce possibile dal vostro arco. Tempo permettendo, regalatevi una gita al mare oggi. Acquario, avete fascino e la capacità di entrare in sintonia con chi vi circonda, anche se tendete ad essere volubili e irrequieti. Interrogatevi sui motivi. Concludiamo lo scopo di oggi con i pesci. Potrete mettere a frutto le vostre capacità e fare un salto di qualità oppure operare dei cambiamenti. La Luna vi spiana la strada, vi accompagna una piacevole sensazione di benessere. Bene, è tutto anche per questa domenica 20 settembre del 2026, all'appuntamento con le stelle e l'oroscopo. L'appuntamento con l'oroscopo è rinnovato domani mattina alle ore 7 sulle frequenze di Radio Formia.
1: Sono le 8:15.

Fusion, versione remix, questo brano del 1980, si chiama Are You Ready, che poi sarebbe Sei Pronto? Così anche questa mattina abbiamo accontentato il carissimo amico Antonio. Una buona domenica anche a te Antonio e un buon ascolto alla nostra frequenza. 20 minuti sono trascorsi dalle 8, siamo ritornati nella sala rossa di Radio Formia per continuare il nostro cammino musicale di questa terza domenica di settembre, ventesimo giorno dell'anno 2026. La chiesa ricorda San Eustachio, Santa Candida, Sant'Andrea, Kim Tien Gon e compagni martiri. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che stanno svegliando in questo istante, la buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tre casalinghe che la mattina ci prevesta a cena radio per compagnia, salutiamo coloro i quali ci ascoltano anche su internet, sul sito www.radiofomia.it come la Fiorenza da Monreale, provincia di Palermo, Paolo da Verona, Raffaella e Marcello da Rivoli in provincia di Torino, Tina da Poggia, Toradella da Padova, Anna da Napoli, gli amici di Anguillana, provincia di Roma, Monica da Firenze, Emanuela da Piacenza, Lorena da Ferrari Ligure, in provincia di Savona, Caterina da Chiaravalle Centrale, provincia di Catanzaro, Paola da Dispoli, Angelina da Roma, Angela da Ferrara e Tiziana da Viterbo. A voi la buona domenica e buon ascolto Radio Formia su internet. Sono in arrivo le voci di Annalisa con Madame, il nuovo singolo di Annalisa si chiama Amica. Poi accontenteremo Roberta che ha richiesto una bella canzone del 1973, uno dei tanti bei ricordi di Mia Martini. Anche a te Roberta, una felice e serena domenica. Sul brano di Annalisa, il nuovo singolo, io vado a dare il buongiorno e la buona domenica a Nicola,

Italo e Anna Maria di Formia. Andiamo a salutare e dare la buona domenica alla signora Rosalba di Formia con il marito Benedetto. Salutiamo il carissimo amico Angelo da Farano Santa Croce. Salutiamo l'amico Salvatore Pisanò col fratello Erasmo. Salutiamo Roberto Mire, tra l'altro sta anche lavorando. Ciao Roberto, buona domenica e buon lavoro. Allora, salutare e dare la buona domenica alla signora Mariella da Gaeta insieme al marito Giuseppe. Saluto la signora Giulia di Forma, il marito Attilio. Vado a dare la buona domenica a Silvia e Regina di Gaeta che stanno lavorando, quindi buona domenica e buon lavoro. Salutiamo la signora Assunta con Serena di Gaeta. Salutiamo Nino di Gaeta, anche a te Nino una felice e serena domenica. Andiamo a dare la buona domenica alla signora Lucia di Gaeta con il marito Isidoro. Salutiamo il signor Francesco di Gaeta con la moglie Maria. Salutiamo il signor Antonio di Via Rubino. Salutiamo la Flavia di Formia. Salutiamo Giuseppe Manuele da Gaeta. Salutiamo l'amico Walter di Formia di Via Lavanga. Salutiamo gli amici di Nocelletto che sono Guido e Lorenzo. Anche a voi una felice sera domenica. Salutiamo la sorella Emilia di Formia e il marito Ninotto. Salutiamo Ilana e Marca di Formia. Salutiamo la sorella Forte Giovanni e il marito Erasmo. Salutiamo la sorella Debra da Minturno. Salutiamo il signor Lamberti Marcello e tutta la sacra famiglia da Vindicio. Salutiamo la signora Emilia di Formia. Salutiamo la signora Anna Magnatti da Gaeta. Salutiamo due famiglie da Minturno, la famiglia Graziano Pia e la famiglia Tramontana. Anche a voi una felice e serena domenica. Conti correnti costano il 23% in più rispetto a 10 anni fa. Tutto aumentato qui. In Italia il costo di gestione di un conto corrente è salito in 10 anni del 23%, passando da 82,2 a 101 euro. Nello stesso periodo sono cresciuti i depositi delle famiglie, arrivati a 1.163 miliardi. I dati arrivano dalla DUSBEF. A pesare sui costi soprattutto le spese variabili come bonifici, pagamenti e prelievi, cresciute del 34,2% da 26,6 a 37,7 euro. Le spese di disposizione sono aumentate del 62,6%, quelle fisse del 17%. Forte il divario territoriale sui depositi. La Lombardia concentra quasi 239 miliardi, il 20% del totale, seguita dal Lazio 122 miliardi e Veneto 105 miliardi. In rapporto alla popolazione, al primo posto Bolzano con quasi 30.400 euro per residente, seguito da Milano 27.900. In fondo Crotone con 9.679 euro. Intanto la banca è sempre più digitale. Secondo l'ABI, nel 2025 i clienti attivi sulle app sono aumentati del 5,7% e le operazioni da mobile del 18,6%. Boom per i bonifici istantanei, aumento del 135 da mobile a 157 da internet banking. Gli investimenti delle banche in tecnologia hanno superato i 6,3 miliardi con quasi 2,5 miliardi destinate alla cybersecurity con il 2020 al 2025. Nuovo singolo di Annalisa con Madame.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio oleario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Halliman con il brano Se non posso averti, If I can't have you. Brano scritto dai Bee Gees, se ve ricordate, l'anno 1977, 49 anni fa. Poi in sequenza la nuova canzone di Malika in Detto tra noi. Poi grande ricordo di Mia Martini del 1973, Minuetto. E la nuova canzone di Annalisa insieme a Madame, Amica si chiama il brano. Questa era la sequenza di poco fa sulle frequenze radioformia, sono le 8:43 in questo istante. In diretta Buongiorno in Musica, come adesso tutte le domeniche e i giorni festivi dalle 6:30 alle 9 circa. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che stanno svegliando in questo istante, alla buona domenica a tutti, buon lavoro con i quali sono al lavoro nonostante sia domenica. Saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo te casalinghe che la mattina per questa cena radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa come il setecca di Gustavo. È in arrivo il nuovo singolo di Cesare Cremonini, si chiama Paparazzi. Questo brano io vado a dare la buona domenica al carissimo amico Claudio da Gaeta, augurandogli una felice serena domenica. Come dare la buona domenica al carissimo amico Enzo Saranieri con tutta la sua cara famiglia da Gaeta. Andiamo a salutare Valentina e Mario di Gaeta che stanno lavorando in mia indipendenza e stanno facendo cose buone. Buona domenica anche a voi e buon lavoro. Vado a salutare anche due amici, Giovanni ed Andrea dei 25 Ponti di Formia, anche a voi una felice serena domenica. La ricchezza italiana è cresciuta, ma il ceto medio resta penalizzato. In 15 anni la ricchezza degli italiani non è stata ridistribuita, è risalita verso l'alto. Il 5% più ricco, 1.300.000 famiglie, possiede oggi la metà della ricchezza del paese, quando 15 anni fa ne aveva il 40%. Alla metà meno ambiente, 13 milioni di famiglie, resta poco più del 7%. In mezzo c'è il ceto medio, quello che lavora, paga le tasse e tiene in piedi l'Italia, che al netto dell'inflazione ha perso un quarto e un terzo di ciò che aveva. Lo si è sottolineato alla segreteria generale della CISL, Daniele Fumarola, concludendo qualche giorno fa a Roma la tavola rotonda, la ricchezza delle famiglie e lo sviluppo del paese, nell'ambito dell'iniziativa organizzata dalla Scuola Sindacale Nazionale della First CISL, seminare cultura, coltivare competenze, agire responsabilità. A confronto moderato della giornalista Monica Setta hanno partecipato Federico Fubini e editorialista del Corriere della Sera, Tommaso Nannicini, Bocconi Istituto Universitario Europeo, Massimiliano Valeri, Censis e Riccardo Colombari, segretario generale della First CISL. La ricchezza dei più ricchi è fatta di azioni, di quote, imprese, di titoli. Quella di tutti gli altri è fatta della casa in cui vivono e di qualche risparmio sul conto. Da quando le borse hanno ripreso a correre, chi aveva capitale finanziario ha visto crescere il proprio patrimonio, chi aveva soltanto la casa e uno stipendio è rimasto fermo. E l'inflazione ha fatto il resto. Un paese in cui conta più da chi nasce di quello che si sa fare, non soltanto un paese ingiusto, è un paese che spreca il proprio talento e per questo non cresce, ha aggiunto il leader Fumarola. Eccola qui la nuova canzone di Cesare Cremonini.

ne sono passati degli anni quando uscì questo lavoro di Cock Robin 1987, il brano si chiama proprio dietro l'angolo, Just Around the Corner. Poi la nuova canzone di Velo con Alvaro Soler e Roy Paci, Il Sole, e la nuova canzone di Cesare Cremonini con Paparazzi. Siamo giunti alle 8:56. In questo istante io vado a concludere questa mattina Buongiorno in Musica con la voce di Loredana Bertè, e gli facciamo tantissimi auguri visto che oggi lei compie 76 anni, quindi auguroni a Loredana Bertè, e con una bella canzone, se ricordo bene, del 1987. Intanto attenzione a questa notizia: attacchi d'asma sotto controllo con 7500 passi tutti i giorni. Quella, chi ci riesce? Per le persone affette da asma da moderato a grave, aumentare il numero di passi giornalieri può essere efficace quanto sessioni di allenamento aerobico per la gestione delle malattie e dell'ansia che ne deriva. Questa conclusione emerge da uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di San Paolo in Brasile e pubblicata sul Pulmonology. Ciò offre ai medici e pazienti alternative di trattamento non farmacologiche più flessibili, accessibili e di maggiore efficacia. Il fisioterapista David Helen Harion Pereio ha condotto la ricerca presso la facoltà di medicina dell'Università di San Paolo. Abbiamo scoperto che se un paziente cammina 7500 passi al giorno ha un migliore controllo clinico dell'asma. Un buon ascolto con la voce di Loredana Bertè.

0: Loredana Bertè con Sei bellissima, un successo del 1987. Ancora auguri a Loredana Bertè che oggi compie 76 anni. 2 minuti dalle ore 9, la Radio Forum si conclude anche questa mattina, domenica 20 settembre 2026, l'appuntamento con Buongiorno in Musica in diretta. Oggi la chiesa ricorda San Eustachio, Sant'Andrea, Kim Tiangon, Compagni Marti, Santa Candida. Grazie per l'ascolto, grazie come sempre a Gustavo e quella dalla parte tecnica, la regia, quella delle scelte musicali, quella di tutto. Io vi rinnovo l'appuntamento a domenica prossima, domenica 27 settembre 2026 alle ore 6.30 per quanto riguarda la trasmissione Buongiorno in Musica. Tra poco c'è l'appuntamento con Accade Oggi.it con Di Cataldo, Massimo Di Cataldo. Poi alle 10 passo Vangelo con la collega Lidia, alle 14 tutto successi mi delidio curato per voi da Loredana, alle 15 c'è Gustavo, tanta buona musica degli anni 80 e 90, alle 17 c'è la classifica degli anni 90 con il collega Gianni De Meo, alle 18.30 c'è Jazz Train con Filippo Ciarretta, alle 20.30 c'è tanta buona musica discoteca per i giovani con il DJ Fidaleo. A tutti voi una felice e serena domenica, vi lascio col pensierino del giorno. Settembre bello, sole e venticello.
1: Amanti della buona cucina e poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forlì. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
3: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
2: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
3: Noi possiamo aiutarvi.
2: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
4: Sono le 9 e 4 minuti.
5: Domenica 20 settembre 2026 la Chiesa ricorda i santi martiri coreani. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno è: acqua passata non macina più. Un invito ad accettare che, con il tempo, cose anche molto importanti possano avere perso forza e valore. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1519 il portoghese Ferdinando Magellano salpava dalla Spagna in cerca di una via a occidente per l'Indonesia. Nel 1870 era il giorno della breccia di Porta Pia, i bersaglieri entravano in Roma prendendo il controllo degli stati papali, evento al quale nel 1905 veniva dedicata oggi la prima proiezione cinematografica italiana con il film La presa di Roma di Filoteo Alberini. Nel 1918 padre Pio da Pietrelcina si risvegliava con ferite simili a quelle del Cristo dopo la crocifissione. Per molti un evento miracoloso, altri temevano invece si fosse ferito volontariamente. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava la prima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Il progetto era nato nel 1939 e poi accantonato a causa della guerra. Nel 1958 entrava in vigore la legge Merlin, con cui le case di tolleranza in Italia erano dichiarate illegittime. Nel 1973, con la riforma tributaria, il governo aboliva tassa complementare, ricchezza mobile e imposta di famiglia, introducendo le nuove IRPEF, IRPEG e ILOR in vigore dal nuovo anno. Nel 1977, per la prima volta in Italia, l'anno scolastico iniziava in settembre, superando la tradizionale data del 1 ottobre. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Domenico Fioravanti conquistava l'oro nei 200 metri rana. 10 anni fa, nel 2016, Maurizio Belpietro teneva a battesimo il quotidiano La Verità, da lui fondato dopo aver lasciato Libero per divergenze con l'editore. E nel 2020 si spegneva 96 anni a Roma la giornalista e scrittrice Rossana Rossanda, era tra i fondatori del giornale Il Manifesto. Sono nati il 20 settembre. Nel 1902 lo scrittore e sceneggiatore Cesare Zavattini e il conduttore radio TV Nunzio Filogamo. Nel 1929 il regista Vittorio Taviani e nel 1934 l'attrice premio Oscar Sophia Loren. Sono nate oggi anche le sorelle Bertè, le cantanti Mia Martini nel 1947 e Loredana Bertè nel 1950, l'attrice Asia Argento e il pilota di Formula 1 Juan Pablo Montoya nel 1975 e la showgirl e personaggio TV Belén Rodríguez, nata in questo giorno nel 1984. Per il 20 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere niente.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco il

0: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
0: Il Vangelo della Domenica, un programma di Radio Formia, a cura di Lidia.
4: Oggi, domenica, 20 settembre 2026, 25esima domenica del tempo ordinario. Sei invidioso perché io sono buono? Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi, verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5 ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li ha trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi». Parola del Signore.
0: Abbiamo trasmesso il Vangelo della Domenica, un programma di Radio Formia, a cura di Lidia. La tua

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Momenti di forte tensione ieri mattina sulla via Appia Scauri, dove un uomo di 46 anni si è barricato all'interno della propria abitazione minacciando di togliersi la vita. Il 46enne era armato di un coltello. In seguito all'allarme sono intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Scauri, gli agenti della polizia locale di Minturno e gli operatori sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza pronta ad intervenire. Le forze dell'ordine hanno avviato una delicata opera di mediazione cercando di instaurare un dialogo con l'uomo e di convincerlo a desistere. Dopo una prolungata trattativa, il 46enne è stato raggiunto e messo in salvo senza conseguenze. È stato quindi affidato alle cure dei sanitari per gli accertamenti e l'assistenza necessari. L'intervento coordinato delle forze dell'ordine e del personale medico ha consentito dunque di evitare che la situazione potesse avere un epilogo drammatico. È scattata in questi giorni in tutto il territorio comunale di Fondi una intensificazione dei controlli sul territorio da parte del comando di polizia locale, guidato dal dirigente Vincenzo Leone, con attenzione particolare rivolta alla sicurezza stradale, alla mobilità sostenibile e al rispetto delle norme del codice della strada da parte dei nuovi veicoli di mobilità urbana. Al centro dell'attività degli agenti, in questa prima fase, c'è la verifica sulla corretta circolazione delle biciclette a pedalata assistita e dei monopattini elettrici. Nel corso delle verifiche sulle bici a pedalità assistita, l'attenzione della polizia locale è stata attirata da alcuni comportamenti anomali su strada, tra cui la circolazione a velocità particolarmente elevate e continuative senza l'effettivo ausilio della pedalata. I successivi accertamenti e le perizie tecniche eseguite sui mezzi hanno permesso di riscontrare la presenza di centraline occulte in grado di alterare le prestazioni originarie del veicolo. L'alterazione tecnica fa sì che i mezzi perdano la qualifica di velocipedi, venendo di fatto equiparati a ciclomotori. Per tali motivi gli agenti hanno sequestrato veicoli non conformi e sono state elevate sanzioni per un importo di circa 6.000 euro. In questi casi, spiega il comandante Leone, oltre al verbale per guida senza la prescritta patente, senza casco, senza carta di circolazione e senza targa, scatta una contestazione specifica per modifica di un velocipede a pedalata assistita, il quale, potendo raggiungere una velocità superiore ai 25 km orari, viene equiparato dal codice della strada ad un ciclomotore. Parallelamente l'attività di controllo è stata estesa anche ai monopattini elettrici. Sono state riscontrate diverse irregolarità, in particolare guida senza casco, mancanza di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile e di targa, tutti i requisiti indispensabili per la legittima circolazione su strada. Il colonnello Gennaro Tramontano, 50 anni, napoletano e proveniente dal comando generale della Guardia di Finanza, è il nuovo comandante provinciale delle Fiamme Gialle. Subentra Giovanni Marchetti, destinato a Roma dopo 4 anni alla guida delle Fiamme Gialle di Latina. Alla presenza del comandante regionale del Lazio, generale di divisione Mariano Lamalfa, presso la caserma di Latina, sotto il brigadiere Vincenzo Savarese, sede del comando provinciale delle Fiamme Gialle, c'è stata la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante provinciale, appunto tra il generale Marchetti e il colonnello Gennaro Tramontano. Erano presenti tutti i comandanti dei reparti delle Fiamme Gialle della provincia e una rappresentanza di finanzieri di ogni ordine e grado del comando provinciale dei reparti dipendenti. Nuove tariffe per la sosta a Formia, abbonamenti ridotti, agevolazioni e parcheggio gratuito per gli over 75. La giunta comunale, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, ha fissato la sosta ordinaria a 1 euro la prima ora e 1,50 euro dalla seconda, con tariffa giornaliera di 10 euro. Previsti anche abbonamenti turistici per Formia e le isole Pontine. Si tratta di novità importanti dunque sui parcheggi a pagamento nel territorio di Formia. La giunta ha approvato le nuove tariffe del parcheggio sulle strisce blu, prevedendo costi inferiori rispetto alla vecchia gestione. Per i residenti l'abbonamento annuale per una targa costerà 35 euro, 7 euro in meno rispetto al passato. L'abbonamento infatti costava 42 euro, quello semestrale è stato fissato in 20 euro, in passato 27 euro e il mensile 5 euro, anziché 5,50 euro. I residenti con due targhe relative ad appartamenti allo stesso nucleo familiare pagheranno 55 euro l'anno, in passato 60 euro, 30 euro per 6 mesi, precedentemente 36 euro e 7 euro al mese, 1 euro in meno rispetto al passato. Per la terza targa e successive si pagherà un abbonamento annuale di 55 euro, semestrale di 30 euro e mensile di 7 euro. Anche questi costi sono diminuiti rispetto al passato. Riduzioni significative anche per i residenti nei comuni limitrofi e nelle isole Pontine, quelli di Minturno, Castelforte, Santi Cosimo e Damiano, Spini Saturnia, Itri, Gaeta, Ponza e Ventotene. Per i lavoratori e dipendenti non residenti del comune di Formia con sede lavorativa nel territorio comunale, per i liberi professionisti e lavoratori autonomi non residenti a Formia ma con sede lavorativa nel territorio comunale e per i titolari di attività commerciali non residenti nel comune di Formia con sede lavorativa però nel territorio. Queste categorie pagheranno annualmente 110 euro con un risparmio di 10 euro rispetto al passato. Ogni 6 mesi 70 euro, 5 euro in meno e 15 euro al mese. La tariffa ordinaria su tutte le aree di sosta a pagamento del territorio comunale è di 1 euro per la prima ora e 1,50 euro dalla seconda ora o frazione di ora. La tariffa giornaliera è di 10 euro. Novità assoluta inoltre per gli anziani. L'amministrazione comunale di Formia ha riconosciuto la gratuità della sosta in favore dei conducenti che abbiano compiuto 75 anni di età e siano residenti nel comune di Formia, purché in possesso di patente di guida in corso di validità. Una scelta di carattere sociale pensata per favorire l'autonomia negli spostamenti, l'accessibilità ai servizi e la partecipazione alla vita della città della popolazione anziana residente. Inoltre è stato introdotto un abbonamento turistico specifico per l'utenza non residente interessata ai collegamenti marittimi con le isole Pontine, che prevede un costo di 12 euro per un giorno, 30 euro per 3 giorni, 70 euro per una settimana e 150 euro per un mese, con validità presso Molo Azzurra, Molo Vespucci e il parcheggio interrato di Largo Paone. L'abbonamento turistico Formia, riservato invece all'utenza non residente che soggiorni nel territorio comunale, è valido nelle aree di sosta a pagamento del territorio comunale, nei limiti alle condizioni previste al piano, prevede 12 euro per un giorno, 30 euro per 3 giorni, 40 euro per una settimana e 100 euro per un mese. Per Molo Vespucci e Molo Azzurra è prevista una tariffazione attiva 24 ore su 24 nel periodo di alta stagione, dalle 7 alle 22 nel periodo di bassa stagione. Parcheggio interrato e Largo Paone sarà invece soggetto a tariffazione 24 ore su 24 per l'intero anno e agevolazioni anche per la sosta presso il parcheggio della stazione ferroviaria. 1 euro per la prima ora, 1,50 euro dalla seconda ora, frazione di ora, tariffa giornaliera 10 euro. L'abbonamento per i pendolari prevede 35 euro al mese e 385 euro annuale, nominativo associato alla targa del veicolo riservato all'utenza dell'interscambio ferroviario e valido esclusivamente presso il parcheggio della stazione. In adeguamento alla normativa vigente è stato approvato l'assoggettamento alla tariffa ordinaria di sosta a pagamento nelle aree già individuate sul territorio comunale, anche per le auto elettriche e quadricicli leggeri. Il sindaco di Gaeta Cristian Leccese ha ringraziato carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, polizia locale e guardia costiera per il lavoro svolto tra spiagge, mare, centro e movida durante l'estate. Un test superato dunque a pieni voti, tanto da spingere il sindaco a rivolgere un plauso e una menzione di merito speciale a tutte le forze dell'ordine e alla guardia costiera operanti sul territorio. La cooperazione strategica tra la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e la Guardia Costiera ha rappresentato, affermato il sindaco Leccese, il vero valore aggiunto dell'estate gaetana. Con il rientro ai ritmi autunnali, la comunità di Gaeta si stringe così attorno alle sue istituzioni di pubblica sicurezza e soccorso, consapevole che la salvaguardia del territorio resti un punto fermo imprescindibile per lo sviluppo turistico, economico e sociale della città. È stato convocato per il 24 settembre alle 9:30 il Consiglio Comunale di Gaeta. 6 i punti all'ordine del giorno, tra i quali la nomina dei componenti delle commissioni consiliari permanenti con aggiornamento delle stesse commissioni, verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche, approvazione dello schema di accordo tra la città di Gaeta e la Fondazione Città di Gaeta, Terra dell'Arte, del Mito e del Mare. Inoltre, in agenda l'approvazione del bilancio consolidato per il 2025 e infine il procedimento di completamento della costruzione dell'impianto sportivo polivalente in via Venezia, con la conclusione del procedimento di approvazione di progetto in variante urbanistica. Domani alle 11:30 presso il piazzale della stazione ferroviaria di Formia sarà inaugurata la mostra fotografica Atlante materico del tempo di Antonio Di Cecco, curata da Maddalena Scimemi. All'inaugurazione interverranno il sindaco Gianluca Taddeo e l'assessore alla cultura e pubblica istruzione Luigi Abbonelli, insieme ai rappresentanti e agli studenti di varie scuole superiori del territorio. La mostra sarà allestita all'interno delle case vitruviane, strutture realizzate dagli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III, utilizzando materiali provenienti da filiere del recupero, con l'obiettivo di contribuire alla rigenerazione degli spazi pubblici della città. L'iniziativa rientra nella convenzione di collaborazione tra il Dipartimento di Architettura e il Comune di Formia nell'ambito dell'attività del Festival Vitruviano 2025-2026. Oggi si conclude a Formia l'evento Sport in Piazza, l'iniziativa avviata giovedì scorso in Piazza Aldo Moro, promossa dall'amministrazione comunale, una vera vetrina dello sport formiano, con al centro associazioni, atleti, tecnici e giovani. La giornata conclusiva di oggi sarà dedicata all'atletica, con il gran finale 18:30 e la gara di salto in alto categoria juniors, organizzata dalla Formia Atletica Leggera.
3: Radio Formia informa.
2: Nell'anticipo di ieri del campionato di calcio di eccellenza hanno pareggiato 1-1 Real San Basilio e Cassino. In vantaggio la formazione romana al terzo e primo tempo con Caffarella, poi il pareggio di Pastore per il Cassino al 47esimo del primo tempo. Oggi gli altri incontri in programma della terza giornata di campionato: Pomezia Romulia, Roma City Lodigiani, Salaria Terracina, Sterparo Città di Formia, Vissezze Ferentino, Luva Frascati Roccasecca, Alati Monte San Giovanni Campano e Polisportiva Gaeta Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Non semplici note,
5: ma musica che ti cattura.
4: Sei su Radio Formia.
6: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

invece io, invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
5: Massimo, ti vedo.
6: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
7: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Ithaca. Ithaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Ithaca.
2: Ithaca, l'altra città.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
4: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
5: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
6: Almeno 5 porzioni al giorno.
7: Una porzione sta nel palmo di una mano.
8: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
9: Bravi, e niente sprechi.
10: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
11: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
12: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
13: Ogni giorno.
12: Ogni giorno.
13: Stai ascoltando
12: Radio Formia.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Momenti di forte tensione ieri mattina sulla via Appia Scauri, dove un uomo di 46 anni si è barricato all'interno della propria abitazione minacciando di togliersi la vita. Il 46enne era armato di un coltello. In seguito all'allarme sono intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Scauri, gli agenti della polizia locale di Minturno e gli operatori sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza pronta ad intervenire. Le forze dell'ordine hanno avviato una delicata opera di mediazione cercando di instaurare un dialogo con l'uomo e di convincerlo a desistere. Dopo una prolungata trattativa, il 46enne è stato raggiunto e messo in salvo senza conseguenze. È stato quindi affidato alle cure dei sanitari per gli accertamenti e l'assistenza necessari. L'intervento coordinato delle forze dell'ordine e del personale medico ha consentito dunque di evitare che la situazione potesse avere un epilogo drammatico. È scattata in questi giorni in tutto il territorio comunale di Fondi una intensificazione dei controlli sul territorio da parte del comando di polizia locale, guidato dal dirigente Vincenzo Leone, con attenzione particolare rivolta alla sicurezza stradale, alla mobilità sostenibile e al rispetto delle norme del codice della strada da parte dei nuovi veicoli di mobilità urbana. Al centro dell'attività degli agenti, in questa prima fase, c'è la verifica sulla corretta circolazione delle biciclette a pedalata assistita e dei monopattini elettrici. Nel corso delle verifiche sulle bici a pedalità assistita, l'attenzione della polizia locale è stata attirata da alcuni comportamenti anomali su strada, tra cui la circolazione a velocità particolarmente elevate e continuative senza l'effettivo ausilio della pedalata. I successivi accertamenti e le perizie tecniche eseguite sui mezzi hanno permesso di riscontrare la presenza di centraline occulte in grado di alterare le prestazioni originarie del veicolo. L'alterazione tecnica fa sì che i mezzi perdano la qualifica di velocipede, venendo di fatto equiparati a ciclomotori. Per tali motivi gli agenti hanno sequestrato veicoli non conformi e sono state elevate sanzioni per un importo di circa 6.000 euro. In questi casi, spiega il comandante Leone, oltre al verbale per guida senza prescritta patente, senza casco, senza carta di circolazione e senza targa, scatta una contestazione specifica per modifica di un velocipede a pedalata assistita, il quale, potendo raggiungere una velocità superiore ai 25 km orari, viene equiparato al codice della strada ad un ciclomotore. Parallelamente, l'attività di controllo è stata estesa anche ai monopattini elettrici. Sono state riscontrate diverse irregolarità, in particolare guida senza casco, mancanza di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile e di targa, tutti i requisiti indispensabili per la legittima circolazione su strada. Il colonnello Gennaro Tramontano, 50 anni, napoletano e proveniente dal comando generale della Guardia di Finanza, è il nuovo comandante provinciale delle Fiamme Gialle. Subentra Giovanni Marchetti, destinato a Roma dopo 4 anni alla guida delle Fiamme Gialle di Latina. Alla presenza del comandante regionale del Lazio, generale di divisione Mariano Lamalfa, presso la caserma di Latina, sottobrigadiere Vincenzo Savarese, sede del comando provinciale delle Fiamme Gialle, c'è stata la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante provinciale, appunto tra il generale Marchetti e il colonnello Gennaro Tramontano. Erano presenti tutti i comandanti dei reparti delle Fiamme Gialle della provincia e una rappresentanza di finanzieri di ogni ordine e grado del comando provinciale dei reparti dipendenti. Nuove tariffe per la sosta a Formia, abbonamenti ridotti, agevolazioni e parcheggio gratuito per gli over 75. La giunta comunale, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, ha fissato la sosta ordinaria a 1 euro la prima ora e 1,50 euro dalla seconda, con tariffa giornaliera di 10 euro. Previsti anche abbonamenti turistici per Formia e le isole Pontine. Si tratta di novità importanti dunque sui parcheggi a pagamento nel territorio di Formia. La giunta ha approvato le nuove tariffe del parcheggio sulle strisce blu, prevedendo costi inferiori rispetto alla vecchia gestione. Per i residenti l'abbonamento annuale per una targa costerà 35 euro, 7 euro in meno rispetto al passato. L'abbonamento infatti costava 42 euro, quello semestrale è stato fissato in 20 euro, in passato 27 euro e il mensile 5 euro, anziché 5,50 euro. I residenti con due targhe relative ad appartamenti allo stesso nucleo familiare pagheranno 55 euro l'anno, in passato 60 euro, 30 euro per 6 mesi, precedentemente 36 euro e 7 euro al mese, 1 euro in meno rispetto al passato. Per la terza targa e successive si pagherà un abbonamento annuale di 55 euro, semestrale di 30 euro e mensile di 7 euro. Anche questi costi sono diminuiti rispetto al passato. Riduzioni significative anche per i residenti nei comuni limitrofi e nelle isole Pontine, quelli di Minturno, Castelforte, Santi Cosimo e Damiano, Spini Saturnia, Itri, Gaeta, Ponza e Ventotene. Per i lavoratori e dipendenti non residenti del comune di Formia con sede lavorativa nel territorio comunale e per i liberi professionisti e lavoratori autonomi non residenti a Formia ma con sede lavorativa nel territorio comunale e per i titolari di attività commerciali non residenti nel comune di Formia con sede lavorativa però nel territorio. Queste categorie pagheranno annualmente 110 euro con un risparmio di 10 euro rispetto al passato. Ogni 6 mesi 70 euro, 5 euro in meno e 15 euro al mese. La tariffa ordinaria su tutte le aree di sosta a pagamento del territorio comunale è di 1 euro per la prima ora e 1,50 euro dalla seconda ora o frazione di ora. La tariffa giornaliera è di 10 euro. Novità assoluta inoltre per gli anziani. L'amministrazione comunale di Formia ha riconosciuto la gratuità della sosta in favore dei conducenti che abbiano compiuto 75 anni di età e siano residenti nel comune di Formia, purché in possesso di patente di guida in corso di validità. Una scelta di carattere sociale pensata per favorire l'autonomia negli spostamenti, l'accessibilità ai servizi e la partecipazione alla vita della città della popolazione anziana residente. Inoltre è stato introdotto un abbonamento turistico specifico per l'utenza non residente interessata ai collegamenti marittimi con le isole Pontine, che prevede un costo di 12 euro per un giorno, 30 euro per 3 giorni, 70 euro per una settimana e 150 euro per un mese, con validità presso Molo Azzurra, Molo Vespucci e il parcheggio interrato di Largo Paone. L'abbonamento turistico Formia, riservato invece all'utenza non residente che soggiorni nel territorio comunale, è valido nelle aree di sosta a pagamento del territorio comunale, nei limiti alle condizioni previste al piano, prevede 12 euro per un giorno, 30 euro per 3 giorni, 40 euro per una settimana e 100 euro per un mese. Per Molo Vespucci e Molo Azzurra è prevista una tariffazione attiva 24 ore su 24 nel periodo di alta stagione, dalle 7 alle 22 nel periodo di bassa stagione. Parcheggio interrato e Largo Paone sarà invece soggetto a tariffazione 24 ore su 24 per l'intero anno e agevolazioni anche per la sosta presso il parcheggio della stazione ferroviaria. 1 euro per la prima ora, 1,50 euro dalla seconda ora, frazione di ora, tariffa giornaliera 10 euro. L'abbonamento per i pendolari prevede 35 euro al mese e 385 euro annuale, nominativo, associato alla targa del veicolo, riservato all'utenza dell'interscambio ferroviario e valido esclusivamente presso il parcheggio della stazione. In adeguamento alla normativa vigente è stato approvato l'assoggettamento alla tariffa ordinaria di sosta a pagamento nelle aree già individuate sul territorio comunale, anche per le auto elettriche e quadricicli leggeri. Il sindaco di Gaeta, Cristia Leccese, ha ringraziato carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, polizia locale e guardia costiera per il lavoro svolto tra spiagge, mare, centro e movida durante l'estate. Un test superato dunque a pieni voti, tanto a spingere il sindaco a rivolgere un plauso e una menzione di merito speciale a tutte le forze dell'ordine e alla guardia costiera operanti sul territorio. La cooperazione strategica tra la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e la Guardia Costiera ha rappresentato, affermato il sindaco Leccese, il vero valore aggiunto dell'estate gaetana. Con il rientro ai ritmi autunnali, la comunità di Gaeta si stringe così attorno alle sue istituzioni di pubblica sicurezza e soccorso, consapevole che la salvaguardia del territorio resti un punto fermo imprescindibile per lo sviluppo turistico, economico e sociale della città. È stato convocato per il 24 settembre alle 9:30 il Consiglio Comunale di Gaeta. Sei i punti all'ordine del giorno, tra i quali la nomina dei componenti delle commissioni consiliari permanenti con aggiornamento delle stesse commissioni, verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche, approvazione dello schema di accordo tra la città di Gaeta e la Fondazione Città di Gaeta, Terra dell'Arte, del Mito e del Mare. Inoltre, in agenda l'approvazione del bilancio consolidato per il 2025 e infine il procedimento di completamento della costruzione dell'impianto sportivo polivalente in via Venezia, con la conclusione del procedimento di approvazione di progetto in variante urbanistica. Domani alle 11:30 presso il piazzale della stazione ferroviaria di Formia sarà inaugurata la mostra fotografica Atlante materico del tempo di Antonio Di Cecco, curata da Maddalena Scimemi. All'inaugurazione interverranno il sindaco Gianluca Taddeo e l'assessore alla cultura e pubblica istruzione Luigi Abbonelli, insieme ai rappresentanti e agli studenti di varie scuole superiori del territorio. La mostra sarà allestita all'interno delle case vitruviane, strutture realizzate dagli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III, utilizzando materiali provenienti da filiere del recupero, con l'obiettivo di contribuire alla rigenerazione degli spazi pubblici della città. L'iniziativa rientra nella convenzione di collaborazione tra il Dipartimento di Architettura e il Comune di Formia nell'ambito dell'attività del Festival Vitruviano 2025-2026. Oggi si conclude a Formia l'evento Sport in Piazza, l'iniziativa avviata giovedì scorso in Piazza Aldo Moro, promossa dall'amministrazione comunale, una vera vetrina dello sport formiano, con al centro associazioni, atleti, tecnici e giovani. La giornata conclusiva di oggi sarà dedicata all'atletica, con il gran finale 18:30 e la gara di salto in alto categoria juniores, organizzata dalla Formia Atletica Leggera.
4: Radio Formia informa.
3: Nell'anticipo di ieri del campionato di calcio di eccellenza hanno pareggiato 1-1 Real San Basilio e Cassino. In vantaggio la formazione romana al terzo e primo tempo con Caffarella, poi il pareggio di Pastore per il Cassino al 47esimo del primo tempo. Oggi gli altri incontri in programma della terza giornata di campionato: Pomezia Romulia, Roma City Lodigiani, Salaria Terracina, Sterparo Città di Formia, Vissezze Ferentino, Luva Frascati Roccasecca, Alatri Monte San Giovanni Campano e Polisportiva Gaeta Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli si sono invertiti.

0: vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Fornia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
3: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
4: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
5: Itaca, l'altra città.
6: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Radio Formia, informa.
8: Benvenuti da Sandro Giunti. Momenti di forte tensione ieri mattina sulla via Appia Scauri, dove un uomo di 46 anni si è barricato all'interno della propria abitazione minacciando di togliersi la vita. Il 46enne era armato di un coltello. In seguito all'allarme sono intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Scauri, gli agenti della polizia locale di Minturno e gli operatori sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza pronta ad intervenire. Le forze dell'ordine hanno avviato una delicata opera di mediazione, cercando di instaurare un dialogo con l'uomo e di convincerlo a desistere. Dopo una prolungata trattativa, il 46enne è stato raggiunto e messo in salvo senza conseguenze. È stato quindi affidato alle cure dei sanitari per gli accertamenti e l'assistenza necessari. L'intervento coordinato delle forze dell'ordine e del personale medico ha consentito dunque di evitare che la situazione potesse avere un epilogo drammatico. È scattata in questi giorni in tutto il territorio comunale di Fondi una intensificazione dei controlli sul territorio da parte del comando di polizia locale, guidato dal dirigente Vincenzo Leone, con attenzione particolare rivolta alla sicurezza stradale, alla mobilità sostenibile e al rispetto delle norme del codice della strada da parte dei nuovi veicoli di mobilità urbana. Al centro dell'attività degli agenti, in questa prima fase, c'è la verifica sulla corretta circolazione delle biciclette a pedalata assistita e dei monopattini elettrici. 10. Nel corso delle verifiche sulle bici a pedalità assistita, l'attenzione della polizia locale è stata attirata da alcuni comportamenti anomali su strada, tra cui la circolazione a velocità particolarmente elevate e continuative senza l'effettivo ausilio della pedalata. I successivi accertamenti e le perizie tecniche eseguite sui mezzi hanno permesso di riscontrare la presenza di centraline occulte in grado di alterare le prestazioni originarie del veicolo. L'alterazione tecnica fa sì che i mezzi perdano la qualifica di velocipedi, venendo di fatto equiparati a ciclomotori. Per tali motivi gli agenti hanno sequestrato veicoli non conformi e sono state elevate sanzioni per un importo di circa 6.000 euro. In questi casi, spiega il comandante Leone, oltre al verbale per guida senza la prescritta patente, senza casco, senza carta di circolazione e senza targa, scatta una contestazione specifica per modifica di un velocipede a pedalata assistita, il quale, potendo raggiungere una velocità superiore ai 25 km orari, viene equiparato al codice della strada ad un ciclomotore. Parallelamente, l'attività di controllo è stata estesa anche ai monopattini elettrici. Sono state riscontrate diverse irregolarità, in particolare guida senza casco, mancanza di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile e di targa, tutti i requisiti indispensabili per la legittima circolazione su strada. Il colonnello Gennaro Tramontano, 50 anni, napoletano e proveniente dal comando generale della Guardia di Finanza, è il nuovo comandante provinciale delle Fiamme Gialle. Subentra Giovanni Marchetti, destinato a Roma dopo 4 anni alla guida delle Fiamme Gialle di Latina. Alla presenza del comandante regionale del Lazio, generale di divisione Mariano Lamalfa, presso la caserma di Latina, sotto il brigadiere Vincenzo Savarese, sede del comando provinciale delle Fiamme Gialle, c'è stata la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante provinciale, appunto tra il generale Marchetti e il colonnello Gennaro Tramontano. Erano presenti tutti i comandanti dei reparti delle Fiamme Gialle della provincia e una rappresentanza di finanzie di ogni ordine e grado del comando provinciale dei reparti dipendenti. Nuove tariffe per la sosta a Formia, abbonamenti ridotti, agevolazioni e parcheggio gratuito per gli over 75. La giunta comunale, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, ha fissato la sosta ordinaria a 1 euro la prima ora, 1,50 euro dalla seconda, con tariffa giornaliera di 10 euro. Previsti anche abbonamenti turistici per Formia e le isole Pontine. Si tratta di novità importanti dunque sui parcheggi a pagamento nel territorio di Formia. La giunta ha approvato le nuove tariffe del parcheggio sulle strisce blu, prevedendo costi inferiori rispetto alla vecchia gestione. Per i residenti l'abbonamento annuale per una targa costerà 35 euro, 7 euro in meno rispetto al passato. L'abbonamento infatti costava 42 euro. Quello semestrale è stato fissato in 20 euro, in passato 27 euro, e il mensile 5 euro, anziché 5,50 euro. I residenti con due targhe relative ad appartamenti allo stesso nucleo familiare pagheranno 55 euro l'anno, in passato 60 euro, 30 euro per 6 mesi, precedentemente 36 euro, e 7 euro al mese, 1 euro in meno rispetto al passato. Per la terza targa e successive si pagherà un abbonamento annuale di 55 euro, semestrale di 30 euro e mensile di 7 euro. Anche questi costi sono diminuiti rispetto al passato. Riduzioni significative anche per i residenti nei comuni limitrofi e nelle isole Pontine, quelli di Minturno, Castelforte, Santi Cosimo e Damiano, Spini Saturnia, Itri, Gaeta, Ponza e Ventotene. Per i lavoratori dipendenti non residenti del comune di Formia con sede lavorativa nel territorio comunale e per i liberi professionisti e lavoratori autonomi non residenti a Formia ma con sede lavorativa nel territorio comunale e per i titolari di attività commerciali non residenti nel comune di Formia con sede lavorativa però nel territorio. Queste categorie pagheranno annualmente 110 euro con un risparmio di 10 euro rispetto al passato. Ogni 6 mesi 70 euro, 5 euro in meno e 15 euro al mese. La tariffa ordinaria su tutte le aree di sosta a pagamento del territorio comunale è di 1 euro per la prima ora e 1,50 euro dalla seconda ora o frazione di ora. La tariffa giornaliera è di 10 euro. Novità assoluta inoltre per gli anziani. L'amministrazione comunale di Formia ha riconosciuto la gratuità della sosta in favore dei conducenti che abbiano compiuto 75 anni di età e siano residenti nel comune di Formia, purché in possesso di patente di guida in corso di validità. una scelta di carattere sociale pensata per favorire l'autonomia negli spostamenti, l'accessibilità ai servizi e la partecipazione alla vita della città della popolazione anziana residente. Inoltre è stato introdotto un abbonamento turistico specifico per l'utenza non residente interessata ai collegamenti marittimi con le isole Pontine, che prevede un costo di 12 euro per un giorno, 30 euro per 3 giorni, 70 euro per una settimana e 150 euro per un mese, con validità presso Molo Azzurra, Molo Vespucci e il parcheggio interrato di Largo Paone. L'abbonamento turistico Formia, riservato invece all'utenza non residente che soggiorni nel territorio comunale, è valido nelle aree di sosta a pagamento del territorio comunale, nei limiti alle condizioni previste al piano, prevede 12 euro per un giorno, 30 euro per 3 giorni, 40 euro per una settimana e 100 euro per un mese. Per Molo Vespucci e Molo Azzurra è prevista una tariffazione attiva 24 ore su 24 nel periodo di alta stagione, dalle 7 alle 22 nel periodo di bassa stagione. Parcheggio interrato e Largo Paone sarà invece soggetto a tariffazione 24 ore su 24 per l'intero anno, e agevolazioni anche per la sosta presso il parcheggio della stazione ferroviaria: 1 euro per la prima ora, 1,50 euro dalla seconda ora, frazione di ora, tariffa giornaliera 10 euro. L'abbonamento per i pendolari prevede 35 euro al mese e 385 euro annuale, nominativo associato alla targa del veicolo riservato all'utenza dell'interscambio ferroviario e valido esclusivamente presso il parcheggio della stazione. In adeguamento alla normativa vigente è stato approvato l'assoggettamento alla tariffa ordinaria di sosta a pagamento nelle aree già individuate sul territorio comunale, anche per le auto elettriche e quadricicli leggeri. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha ringraziato carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, polizia locale e guardia costiera per il lavoro svolto tra spiagge, mare, centro e movida durante l'estate. Un test superato dunque a pieni voti, tanto da spingere il sindaco a rivolgere un plauso e una menzione di merito speciale a tutte le forze dell'ordine e alla guardia costiera operanti sul territorio. La cooperazione strategica tra la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e la Guardia Costiera ha rappresentato, affermato il sindaco Leccese, il vero valore aggiunto dell'estate gaetana. Con il rientro ai ritmi autunnali, la comunità di Gaeta si stringe così attorno alle sue istituzioni di pubblica sicurezza e soccorso, consapevole che la salvaguardia del territorio resti un punto fermo imprescindibile per lo sviluppo turistico, economico e sociale della città. È stato convocato per il 24 settembre alle 9:30 il Consiglio Comunale di Gaeta. 6 i punti all'ordine del giorno, tra i quali la nomina dei componenti delle commissioni consiliari permanenti con aggiornamento delle stesse commissioni, verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche, approvazione dello schema di accordo tra la città di Gaeta e la Fondazione Città di Gaeta, Terra dell'Arte, del Mito e del Mare. Inoltre in agenda l'approvazione del bilancio consolidato per il 2025 e infine il procedimento di completamento della costruzione dell'impianto sportivo polivalente in via Venezia, con la conclusione del procedimento di approvazione di progetto in variante urbanistica. Domani alle 11:30 presso il piazzale della stazione ferroviaria di Formia sarà inaugurata la mostra fotografica Atlante materico del tempo di Antonio Di Cecco, curata da Maddalena Scimemi. All'inaugurazione interverranno il sindaco Gianluca Taddeo e l'assessore alla cultura e pubblica istruzione Luigi Abbonelli, insieme ai rappresentanti e agli studenti di varie scuole superiori del territorio. La mostra sarà allestita all'interno delle case vitruviane, strutture realizzate dagli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III, utilizzando materiali provenienti da filiere del recupero, con l'obiettivo di contribuire alla rigenerazione degli spazi pubblici della città. L'iniziativa rientra nella convenzione di collaborazione tra il Dipartimento di Architettura e il Comune di Formia nell'ambito dell'attività del Festival Vitruviano 2025-2026. Oggi si conclude a Formia l'evento Sport in Piazza, l'iniziativa avviata giovedì scorso in Piazza Aldo Moro, promossa dall'amministrazione comunale, una vera vetrina dello sport formiano, con al centro associazioni, atleti, tecnici e giovani. La giornata conclusiva di oggi sarà dedicata all'atletica, con il gran finale 18:30 e la gara di salto in alto categoria juniores, organizzata dalla Formia Atletica Leggera.
9: Radio Formia informa.
8: Nell'anticipo di ieri del campionato di calcio di eccellenza hanno pareggiato 1-1 Real San Basilio e Cassino. In vantaggio la formazione romana al terzo e primo tempo con Caffarella. Poi il pareggio di Pastore per il Cassino al 47esimo del primo tempo. Oggi gli altri incontri in programma della terza giornata di campionato: Pomezia Romulia, Roma City Lodigiani, Salaria Terracina, Sterparo Città di Formia, Vissezze Ferentino, Luva Frascati Roccasecca, Alati Monte San Giovanni Campano e Polisportiva Gaeta Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Radio Formia, informa.
0: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
4: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Forno. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forlì. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Sono le 15 in punto.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Momenti di forte tensione ieri mattina sulla via Appia Scauri, dove un uomo di 46 anni si è barricato all'interno della propria abitazione minacciando di togliersi la vita. Il 46enne era armato di un coltello. In seguito all'allarme sono intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Scauri, gli agenti della polizia locale di Minturno e gli operatori sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza pronta ad intervenire. Le forze dell'ordine hanno avviato una delicata opera di mediazione cercando di instaurare un dialogo con l'uomo e di convincerlo a desistere. Dopo una prolungata trattativa, il 46enne è stato raggiunto e messo in salvo senza conseguenze. È stato quindi affidato alle cure dei sanitari per gli accertamenti e l'assistenza necessari. L'intervento coordinato delle forze dell'ordine e del personale medico ha consentito dunque di evitare che la situazione potesse avere un epilogo drammatico. È scattata in questi giorni in tutto il territorio comunale di Fondi una intensificazione dei controlli sul territorio da parte del comando di polizia locale, guidato dal dirigente Vincenzo Leone, con attenzione particolare rivolta alla sicurezza stradale, alla mobilità sostenibile e al rispetto delle norme del codice della strada da parte dei nuovi veicoli di mobilità urbana. Al centro dell'attività degli agenti, in questa prima fase, c'è la verifica sulla corretta circolazione delle biciclette a pedalata assistita e dei monopattini elettrici. Nel corso delle verifiche sulle bici a pedalità assistita, l'attenzione della polizia locale è stata attirata da alcuni comportamenti anomali su strada, tra cui la circolazione a velocità particolarmente elevate e continuative senza l'effettivo ausilio della pedalata. I successivi accertamenti e le perizie tecniche eseguite sui mezzi hanno permesso di riscontrare la presenza di centraline occulte in grado di alterare le prestazioni originarie del veicolo. L'alterazione tecnica fa sì che i mezzi perdano la qualifica di velocipede, venendo di fatto equiparati a ciclomotori. Per tali motivi gli agenti hanno sequestrato veicoli non conformi e sono state elevate sanzioni per un importo di circa 6.000 euro. In questi casi, spiega il comandante Leone, oltre al verbale per guida senza prescritta patente, senza casco, senza carta di circolazione e senza targa, scatta una contestazione specifica per modifica di un velocipede a pedalata assistita, il quale, potendo raggiungere una velocità superiore ai 25 km orari, viene equiparato al codice della strada ad un ciclomotore. Parallelamente, l'attività di controllo è stata estesa anche ai monopattini elettrici. Sono state riscontrate diverse irregolarità, particolari guida senza casco, mancanza di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile e di targa, tutti i requisiti indispensabili per la legittima circolazione su strada. Il colonnello Gennaro Tramontano, 50 anni, napoletano e proveniente dal comando generale della Guardia di Finanza, è il nuovo comandante provinciale delle Fiamme Gialle. Subentra Giovanni Marchetti, destinato a Roma dopo 4 anni alla guida delle Fiamme Gialle di Latina. Alla presenza del comandante regionale del Lazio, generale di divisione Mariano Lamalfa, presso la caserma di Latina, sotto il brigadiere Vincenzo Savarese, sede del comando provinciale delle Fiamme Gialle, c'è stata la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante provinciale, appunto tra il generale Marchetti e il colonnello Gennaro Tramontano. Erano presenti tutti i comandanti dei reparti delle Fiamme Gialle della provincia e una rappresentanza di finanzieri di ogni ordine e grado del comando provinciale dei reparti dipendenti. Nuove tariffe per la sosta a Formia, abbonamenti ridotti, agevolazioni e parcheggio gratuito per gli over 75. La giunta comunale, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, ha fissato la sosta ordinaria a 1 euro la prima ora e 1,50 euro dalla seconda, con tariffa giornaliera di 10 euro. Previsti anche abbonamenti turistici per Formia e le isole Pontine. Si tratta di novità importanti dunque sui parcheggi a pagamento nel territorio di Formia. La giunta ha approvato le nuove tariffe del parcheggio sulle strisce blu, prevedendo costi inferiori rispetto alla vecchia gestione. Per i residenti l'abbonamento annuale per una targa costerà 35 euro, 7 euro in meno rispetto al passato. L'abbonamento infatti costava 42 euro. Quello semestrale è stato fissato in 20 euro, in passato 27 euro, e il mensile 5 euro, anziché 5,50 euro. I residenti con due targhe relative ad appartamenti allo stesso nucleo familiare pagheranno 55 euro l'anno, in passato 60 euro, 30 euro per 6 mesi, precedentemente 36 euro, e 7 euro al mese, 1 euro in meno rispetto al passato. Per la terza targa e successive si pagherà un abbonamento annuale di 55 euro, semestrale di 30 euro e mensile di 7 euro. Anche questi costi sono diminuiti rispetto al passato. Riduzioni significative anche per i residenti nei comuni limitrofi e nelle isole Pontine, quelli di Minturno, Castelforte, Santi Cosme e Damiano, Spini Saturnia, Itri, Gaeta, Ponza e Ventotene. Per i lavoratori e dipendenti non residenti del Comune di Formia con sede lavorativa nel territorio comunale, per i liberi professionisti e lavoratori autonomi non residenti a Formia ma con sede lavorativa nel territorio comunale e per i titolari di attività commerciali non residenti nel Comune di Formia con sede lavorativa però nel territorio. Queste categorie pagheranno annualmente 110 euro con un risparmio di 10 euro rispetto al passato. Ogni 6 mesi 70 euro, 5 euro in meno e 15 euro al mese. La tariffa ordinaria su tutte le aree di sosta a pagamento del territorio comunale è di 1 euro per la prima ora e 1,50 euro dalla seconda ora o frazione di ora. La tariffa giornaliera è di 10 euro. Novità assoluta inoltre per gli anziani. L'amministrazione comunale di Formia ha riconosciuto la gratuità della sosta in favore dei conducenti che abbiano compiuto 75 anni di età e siano residenti nel Comune di Formia, purché in possesso di patente di guida in corso di validità. Una scelta di carattere sociale pensata per favorire l'autonomia negli spostamenti, l'accessibilità ai servizi e la partecipazione alla vita della città della popolazione anziana residente. Inoltre è stato introdotto un abbonamento turistico specifico per l'utenza non residente interessata ai collegamenti marittimi con le isole Pontine, che prevede un costo di 12 euro per un giorno, 30 euro per 3 giorni, 70 euro per una settimana e 150 euro per un mese, con validità presso Molo Azzurra, Molo Vespucci e il parcheggio interrato di Largo Paone. L'abbonamento turistico Formia, riservato invece all'utenza non residente che soggiorni nel territorio comunale, è valido nelle aree di sosta a pagamento del territorio comunale, nei limiti alle condizioni previste al piano, prevede 12 euro per un giorno, 30 euro per 3 giorni, 40 euro per una settimana e 100 euro per un mese. Per Molo Vespucci e Molo Azzurra è prevista una tariffazione attiva 24 ore su 24 nel periodo di alta stagione, dalle 7 alle 22 nel periodo di bassa stagione. Parcheggio interrato e Largo Paone sarà invece soggetto a tariffazione 24 ore su 24 per l'intero anno e agevolazioni anche per la sosta presso il parcheggio della stazione ferroviaria. 1 euro per la prima ora, 1,50 euro dalla seconda ora, frazione di ora, tariffa giornaliera 10 euro. L'abbonamento per i pendolari prevede 35 euro al mese e 385 euro annuale, nominativo, associato alla targa del veicolo, riservato all'utenza dell'interscambio ferroviario e valido esclusivamente presso il parcheggio della stazione. In adeguamento alla normativa vigente è stato approvato l'assoggettamento alla tariffa ordinaria di sosta a pagamento nelle aree già individuate sul territorio comunale, anche per le auto elettriche e quadricicli leggeri. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha ringraziato carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, polizia locale e guardia costiera per il lavoro svolto tra spiagge, mare, centro e movida durante l'estate. Un test superato dunque a pieni voti, tanto da spingere il sindaco a rivolgere un plauso e una menzione di merito speciale a tutte le forze dell'ordine e alla guardia costiera operanti sul territorio. La cooperazione strategica tra la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e la Guardia Costiera ha rappresentato, affermato il sindaco Leccese, il vero valore aggiunto dell'estate gaetana. Con il rientro delle vittime autunnali, la comunità di Gaeta si stringe così attorno alle sue istituzioni di pubblica sicurezza e soccorso, consapevole che la salvaguardia del territorio resti un punto fermo imprescindibile per lo sviluppo turistico, economico e sociale della città. È stato convocato per il 24 settembre alle 9:30 il Consiglio Comunale di Gaeta. 6 i punti all'ordine del giorno, tra i quali la nomina dei componenti delle commissioni consiliari permanenti con aggiornamento delle stesse commissioni, verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche, approvazione dello schema di accordo tra la città di Gaeta e la Fondazione Città di Gaeta, Terra dell'Arte, del Mito e del Mare. Inoltre, in agenda l'approvazione del bilancio consolidato per il 2025 e infine il procedimento di completamento della costruzione dell'impianto sportivo polivalente in via Venezia, con la conclusione del procedimento di approvazione di progetto in variante urbanistica. Domani alle 11:30 presso il piazzale della stazione ferroviaria di Formia sarà inaugurata la mostra fotografica Atlante materico del tempo di Antonio Di Cecco, curata da Maddalena Scimemi. All'inaugurazione interverranno il sindaco Gianluca Taddeo e l'assessore alla cultura e pubblica istruzione Luigi Abbonelli, insieme ai rappresentanti e agli studenti di varie scuole superiori del territorio. La mostra sarà allestita all'interno delle case vitruviane, strutture realizzate dagli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III, utilizzando materiali provenienti da filiere del recupero, con l'obiettivo di contribuire alla rigenerazione degli spazi pubblici della città. L'iniziativa rientra nella convenzione di collaborazione tra il Dipartimento di Architettura e il Comune di Formia nell'ambito dell'attività del Festival Vitruviano 2025-2026. Oggi si conclude a Formia l'evento Sport in Piazza, l'iniziativa avviata giovedì scorso in Piazza Aldo Moro, promossa dall'amministrazione comunale, una vera vetrina dello sport formiano, con al centro associazioni, atleti, tecnici e giovani. La giornata conclusiva di oggi sarà dedicata all'atletica, con il gran finale 18:30 e la gara di salto in alto categoria juniors, organizzata dalla Formia Atletica Leggera.
4: Radio Formia informa.
3: Nell'anticipo di ieri del campionato di calcio di eccellenza hanno pareggiato 1-1 Real San Basilio e Cassino. In vantaggio la formazione romana al terzo e primo tempo con Caffarella, poi il pareggio di Pastore per il Cassino al 47esimo del primo tempo. Oggi gli altri incontri in programma della terza giornata di campionato: Pomezia Romulia, Roma City Lodigiani, Salaria Terracina, Sterparo Città di Formia, Vissezze Ferentino, Luva Frascati Roccasecca, Alati Monte San Giovanni Campano e Polisportiva Gaeta Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
6: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
5: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
6: Noi possiamo aiutarvi.
5: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
3: Hit Parade.
4: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
5: Ciao a tutti, bentornati qui a Radioformia. Io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Oggi ascolteremo le canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di settembre dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata, ma andiamo subito ad ascoltare chi c'è alla posizione numero 10. Can We Get It Now, The Prince of Rap.

erano i The Prince of Rap con la loro Can We Get Enough al numero 10 della nostra classifica, che vi riunisce al numero 9, Rotta per Casa di Dio, gli 883.

l'unica nuova entrata di questa settimana, la posizione numero 9, gli 883 con la loro Rotta per casa di Dio. Invece alla numero 8 c'è Can You Forgive i Pet Shop Boys.

casella numero 8 occupata questa settimana dai Pet Shop Boys con la loro Can You Forgive Her. È la volta ora dell'ascolto della numero 7 in classifica, What's Up, i Four Non Blonde.

Guadagnano tre posizioni dalla numero 10 della scorsa settimana alla numero 7 di Arnai, Forno Blonda con la loro What's Up. Invece alla posizione numero 6 c'è Life di Adda Wayne.

che sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. A Brigadier Day Italy.

erano i Talisa con la loro Brigadei al numero 5 della nostra classifica. Invece al numero 4 questa settimana abbiamo Encores, i Dire Straits.

stessa posizione della scorsa settimana, la numero 4 per il brano degli Dire Straits, Anchors. E termina con questa canzone la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica, con le tre canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.

0: non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
8: Hit Parade.
9: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
10: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. All That She Want, gli Ace of Base.

erano gli Ace of Base con la loro That She Want alla posizione numero 3. Amici, al numero 2 troviamo Living on My Own, Freddie Mercury.

conferma al numero 2 della nostra classifica Freddie Mercury con la sua Living on My Own. Come si conferma alla posizione numero 1 What is Love di Hathaway.

0: era la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, What is Love di Hathaway. E dopo aver ascoltato la numero uno siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo fatto ascoltare le 10 canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di settembre dell'anno 1993. La nostra parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Can We Get Enough, The Prince of Rap. Nona, Rotta per Casa di Dio, gli 883. Ottava, Can You Forgive Her, i Pet Shop Boys. Settima, What's Up, i Fauna Blonde. Sesta, Life, gli Hathaway. Quinta, Brigadier, i Talesa. Quarta, In Chorus, i Dire Straits. Terza, All That She Want, gli Ace of Base. Seconda, Living On My Own, i Freddie Mercury. E ancora prima, What Is Love, gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centro che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.

0: questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata. Ti mai succede?

buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come sigaretta mi

Invece io mi voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul Jazz di Jazz Train come ogni settimana in mia compagnia per circa 60 minuti come sempre, un percorso senza passaporto. Anche oggi attraverso i diversi confini della musica cominciamo con un gruppo storico fra gli anni 60 e 70, Jethro Tull, simbolo del rock progressive dell'epoca. Questo è un ascolto come Life is a Long Song da un disco del 1972 come Living in the Past, Jethro Tull.

Un lavoro dei primi anni 70 per Jethro Tull, questo Living in the Past. Siamo nel 1971, più o meno l'estratto. Life is a Long Song, una canzone e una riflessione amara sulle continue lotte quotidiane per sopravvivere e la brevità sorprendente della nostra vita. Life is a Long Song, Jethro Tull, in apertura di Jazz Train quest'oggi. Dalla storica band dei Jethro Tull di Ian Anderson a un giovane pianista 25enne, lui si chiama Tumaini Sango, afroamericano del Michigan. Questa è la sua bellissima Time Stand Still. Tumaini Sango.

Lui si chiama Toumeini Sango, musicista 25enne, giovanissimo, afroamericano di grande spessore artistico, cresciuto tra il pianoforte classico ed il jazz. Questa è una ballad di recente uscita come Time Stand Still per questo giovanissimo e promettente pianista Toumeini Sango. In onda adesso una vecchia conoscenza del jazz e di jazz train, la grandissima Ella Fitzgerald, che affronta un classico dei Beatles come Hey Jude dal vivo. Ella Fitzgerald dal vivo al Jazz Festival di Montreux del 1969.

0: Se suona bene e ti fa sentire bene, allora è buona. Duke Ellington.
1: Just Train.

Un brano non troppo conosciuto di Rina Daniele, è raramente passato alla radio, ma che abbiamo trovato e ascoltato su Just Train oggi. Si tratta di Ma Che Ho, un disco fra i migliori, forse Vai Mo 1981. Questa era la sua performance dal vivo a Milano l'anno successivo, nel 1982. Prossimo ascolto, ancora suoni italiani con una band indipendente, gli Artico, con una ballad piuttosto romantica e malinconica dal titolo Un'esplosione, Artico.

Il suono degli Artico, proveniente da un disco del 2013, questo Orange and Blue, dove la band mischia come sempre diverse cose nella loro musica fra blues, jazz, rock e musica d'autore di qualità. Questa era un'esplosione con il pianoforte e le voci di Claudio Bartolucci, con il coro di Andrea Luciani e il violoncello suonato da Marco Valerio Cecilia, in un disco molto colorato e da ascoltare, Orange and Blue per gli Artico. Lei si chiama invece Besia, artista britannica con il suo pop jazz piuttosto spigliato. L'ascolto è If Not Now When.

La voce di Bezia Trzeslewska, lei cantante polacca, diventata famosa soprattutto per merito di un connubio artistico con i Matt Bianco per una decina d'anni e forse più. Questo è il suo primo disco singolo, come Is That Girl Again, e l'ascolto era un brano dalle forti influenze della bossa nova come If Not Now When per Bezia, accompagnato ovviamente dalla band dei Matt Bianco che hanno fatto un po' la sua fortuna. Quasi a metà strada su Just Train, sempre con Francesco Sciarretta a radio come ogni settimana. Buon ascolto, un buon divertimento con noi. Vi ricordo, a metà percorso, il solito appuntamento con l'artista jazz della settimana. Prima però un pensiero per un grande chitarrista rock blues come Jeff Beck, e lo ascoltiamo insieme con Freeway Jam dal vivo. Jeff Beck e la sua band.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Jazz Train. L'artista jazz della settimana.
4: La memoria, este tema emblemático para ustedes.

l'artista della settimana su Just Train, il cantautore argentino Leone Gieco, in perfetto stile Bob Dylan, con questo suo brano La Memoria, una canzone contro la guerra e di denuncia dedicata a Chico Mendes, che è stato in passato un attivo sindacalista e politico nonché ambientalista brasiliano, assassinato nel 1988. La memoria, Leon Gieco, artista jazz della settimana su Just Train.

0: Lui si chiama Andrea Luciani, artista di Roma, cantautore, ispirato spesso dalle atmosfere West Coast e Country. Questo è un estratto da un disco di parecchi anni fa, 57, il brano era Sea That's Burning per Andrea Luciani, ottimo chitarrista e interprete. Prossimo ascolto su Just Train, quando ancora abbiamo 20 minuti da trascorrere insieme alla radio. Ancora un ben ritrovati da parte mia, Francesco Sciarretta, e andiamo in Sicilia con una bravissima interprete, lei si chiama Simona Sciacca, con E voi dormite ancora.
1: Lo

sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. È allora che succede davvero. Sonny Rollins.

Il suono inconfondibile di Pat Metheny e la sua band con questo disco storico. Stiamo per chiudere Just Rain, si tratta di First Circle, uscito nel 1984, e questa era proprio First Circle con i suoi arrangiamenti e le sue sonorità inimitabili. E così con Just Rain siamo giunti anche con Pat Metheny alla conclusione del nostro giro di musica. Lo facciamo riprendendo un duo francese di DJ molto creativi e ispirati, si chiamano Polo e Pan, in realtà loro sono Paul Armand de Lille e Alexandre Greenspan, che anni fa hanno realizzato questa onirica e per certi versi orientale Gengis, con la quale chiudiamo l'incontro sonoro con il jazz.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco

0: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
1: Aria Dance con DJ Filaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Radio Formia. Aria Dance. Live. Con DJ Fidereo.
1: Per il tuo party privato e DJ set. Per il tuo locale. Contatta www.

0: Radio Formia.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.